0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che forse non ti merita, ma tu per gli altri sei come

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

0: Radio Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Buongiorno, buongiorno, 5 minuti, buona domenica a tutti, bentrovati dalla vostra Radio Subasio e dal vostro Ignazio Failla fino alle 9 insieme in questa che, ve lo dico, senza chiaramente con un po' di morte nel cuore, perché evidentemente sono un tipo estivo, l'ultima domenica di questa freschina estate 2026. Basta! Perché mercoledì 23, no? Via, ce ne abbiamo il pensiero, arriva l'autunno, sicuramente con temperature adatte. Ma quando mai, ormai? Qual è la stagione? Uno lo sa perché qualcuno lo scrive che c'è un solstizio o un equinozio, come in questo caso, però no, insomma, si sta ancora molto bene, godetevela questa domenica, qualunque sia la vostra attività, ed è per questo che tra poco vi racconto anche come fare, se avete voglia di condividerla. Insieme fino alle 9, come tutti i weekend e come questa domenica giusto appunto, e magari anche voi come fulminacci al risveglio avrete detto.

farsi augurare un ordinary day, che è un beautiful day. Dolores O'Riordan dal 2007, riascoltata nella mattina del giorno 263. Buona domenica ancora e bentrovati da Ignazio sulla vostra Radio Subasio. Oggi si ricordano i martiri coreani. Hanno dei nomi un po' particolari, ci provo. Uno si chiama Andrea Kim Taegon, l'altro Paolo Chong Asang, e anche altri compagni che mi hanno evitato di scrivere perché probabilmente le brutte figure sarebbero state dietro l'angolo. Il sole sorge alle 6.56, tramonterà alle 19.12 e su Subasio torna ultimo con la nuova Tutto.

0: la scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Le 5.30 proprio adesso, buona domenica da Radio Subasio. Elisa è tornata con la sua splendida voce e con questa canzone che è solo il preludio a un progetto molto più ampio che andrà oltre la musica. Kintsugi.

0: Vivere una favola e Vasco Rossi, ed era l'87. I conti li fate da soli perché stamattina non sono in grado. Mi piacerebbe aiutarvi, ma no. Le 5.39, buona domenica a tutti, l'ultima dell'estate qui su Radio Subasio con Ignazio Failla fino alle 9, anche con voi, sentiamo.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno amici di Subasio, da buongiorno. Gianni e dai suoi fiori.
0: Ciao.
1: Oggi mi sono alzato molto
0: energico, lo sento
1: felice perché questa sera andiamo a vedere la prima del film diretto da Anna Foglietta con Alvaro Rohrwacher a Roma, una storia che sicuramente sarà bellissimo, e porterò i miei fiori per dargli in omaggio, quindi sono molto gasato.
0: Ma si sente.
1: Vi aspetto al mercato del Circo Massimo.
0: Grazie.
1: Ci vediamo.
0: Tu aspetta, ci sei bisogno? Ce lo dici? Noi ci industriamo per aiutarti. Se devi andare via prima, magari lo tengo io al banchetto. Tanto so fiori, non si mangia, giusto? Danni non ne posso fare, no. I could

0: La volevo fare un saluto veloce perché poi partono e non mi ascoltano, a Sami e Anto che in nostra compagnia stanno raggiungendo l'aeroporto di Fiumicino a Roma per un bel viaggio a Barcellona. Regalo a sorpresa di mio marito, dice lei. Hai trovato l'America tu? Che altro c'è? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Demis da Civitanova Marche, vorrei mandare un saluto a voi tutti, una buona domenica. Io sto andando a lavorare al supermercato, al banco gastronomia.
0: Sì.
1: Sarà una giornata che mi terrà occupato sino alle 14. Al pomeriggio si inizia la nuova stagione da arbitro di calcio. Ah. E per l'occasione vorrei mandare un grosso in bocca al lupo a tutti i miei colleghi arbitri che anche in questa stagione scenderanno nei campi di calcio. Una buona domenica, ciao Subasio, ciao.
0: Scusa se rido, ma mi facevano vedere dei cartelli. Saluta quei con una parola che comincia con la C, che finisce per Uti. Ma non è vero, dai, ancora questa roba è vecchia. C'è Gianluca Grignani adesso.

0: avventure di una vita. Nella prossima ora chiederò la vostra presenza,
1: sì,
0: la solidarietà, perché vi racconterò di una storia che ha dell'incredibile e che potrebbe far sudare freddo tantissimi tra voi. Assolutamente, potrebbe capitare a chiunque, speriamo di no, insomma, però intanto saluto Ferruccio dalla provincia di Arezzo, Antonio che si prepara per la sua passeggiata della domenica mattina, per tutti voi su Subasio torna Tommaso Paradiso che ci racconta e ci canta dei suoi romantici.

0: meteorologici guardano il cielo, ci dice Tommaso Paradiso, forse per sapere anche che meteo farà in questa domenica. Ma ve lo diciamo noi, pochi istanti alle 6 arrivano le previsioni qui su Radio Subasio.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi ancora un po' di instabilità al sud, in prevalenza bello nel resto del paese, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud, con qualche improvviso acquazzone o temporale sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Nel resto d'Italia invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre in generale al di sopra della norma e dal sapore ancora praticamente estivo, quasi dappertutto comprese tra 25 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

la collection delle 6:05. Buongiorno, buona domenica da parte di Ignazio Failla. Solidarietà. Ecco cosa vi chiedo questa mattina per quest'uomo che si è ritrovato sorprendentemente e a sua insaputa sposato con due donne. Ah, vabbè, qualcuno dice, ah, il sogno della vita, non lo so. Com'è successo il fattaccio? Innanzitutto siamo a Milano, ok? Un errore di un impiegato del comune su un documento ha trasformato questo signore ignaro in un bigamo. Praticamente la sua separazione è stata trascritta male e lui si è ritrovato ufficialmente sposato con due mogli contemporaneamente. Ora, al di là dei cavilli, delle risate che potrebbero nascere, la domanda sorge spontanea: come si sopravvive con due suocere? Tipo, non so, come si fa a fare due pranzi di Natale o due pranzi banalmente della domenica, ricordarsi due anniversari. Allora io voglio i vostri consigli di sopravvivenza, proprio così li voglio chiamare, al 348 075 80 60. Mostrate vicinanza a quest'uomo e vediamo insomma se possiamo fare arrivare a lui il nostro calore, il nostro affetto. 348 075 80 60. Poi adesso arriva la canzone di Noemi che si chiama Se ti innamori muori, ma non ha a che fare con lui, vero? No, no, no, no.

Vi ho dato pane per i vostri denti mentre ascoltavamo Noemi e poi Modà con Tappeto di Fragole, e si chiacchierava di quest'uomo che per un errore del comune di Milano, dell'ufficio preposto, si è trovato sposato con due donne. Capirai cosa avete tirato fuori. Allora, innanzitutto la cosa che viene più fuori non è tanto "ma vai a sistemare la situazione", no, voi avete dato per scontato che lui rimanga così, sposato con due donne, e quindi Marco scrive: innanzitutto io non mi ricordo la data del mio di matrimonio, se questo si deve ricordare due anniversari vedrai che finisce male. Il mio consiglio: baffi finti, occhiali da sole e fuga immediata. Beh, insomma, mi sembra esagerato. E invece questi sono gli uomini, Stefano dice: allora, innanzitutto un calendario sul telefono con notifiche diverse, suoni diversi, e così che, insomma, non si possa sbagliare tra le due signore, e soprattutto cambia i nomi in rubrica. Non salvare amore 1 e amore 2, salva meccanico oppure pizzeria. Ma perché? Cosa cambia, scusa? Vabbè, ne continuiamo a

dimentica. Ce lo dice Raff da 20 anni. E lo volevo dire a quest'uomo sposato con due donne per un errore in un ufficio del comune di Milano. Succede, come quando mandi un messaggio e sbagli a digitare, l'impiegato avrà sbagliato, non ha spuntato la casella divorziato, separato. No. Tanto voi state mostrando una sensibilità fuori dal comune, sì, dal comune di Milano però, perché non è possibile che siete così ironici e non siete vicini a quest'uomo che invece tanto avrebbe bisogno della vostra solidarietà. Va bene, ma ne parleremo più tardi al 3480758060. Nel frattempo io direi che è vero che è l'ultima domenica d'estate, ma è ancora estate, allora la ricelebriamo con Merck & Cremon, Serena Bra-

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Buona domenica, se vi siete appena sintonizzati sulla vostra radio su Basio, perché domenica uno magari se la prende un po' più comoda, ma sono 6:30, quindi abbiamo tempo di risentire Saif e Bresh con Parlar d'amore.

0: domenica per darvi anche un attimo di scossa, una bella energia alle 6.39 del mattino, ancora senza sole, mi pare di capire. Sì, ancora sì, vabbè. Albeggia, come dicono quelli bravi. Dunque, quest'uomo sposato con due donne per errore del comune di Milano, ho letto dei messaggi inviati da uomini, il tenore delle donne, devo dire, è diverso. 348-075-80-60. Claudia di Arezzo dice: mamma mia, povera la seconda moglie che pensava di aver preso un uomo libero e si è ritrovata un usato garantito e mai rottamato. Il vero problema, scrive Francesca da Roma, non sono le due mogli e la gestione del telecomando, ma se una vuole vedere una serie TV e l'altra la partita, lui che fa? No, scusate, io non penso che abbiano fatto una comune e che quindi stiano vivendo tutti insieme, no? Saranno tentando di risolvere il problema, oppure questa è la sua situazione in peritura ormai, con due mogli? Va bene, continuiamo a parlare dopo Tiziano Ferro.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

ancora buona domenica a tutti da parte di Ignazio Failla e bentrovati. Vi accompagno fino alle 9, man mano che vi svegliate, al 348 075 8060. Un saluto a Marco da Palestrina, in versione poeta questa mattina ci ha inviato dei versi in dialetto romano, e poi anche a Serafino che oggi è a Norcia e che saluta tutti gli espositori del nuovo mercatino delle soffitte, che devo andare a controllare che cos'è, perché effettivamente mi sfugge, questa mi sfugge. Il numero ve l'ho dato, la musica eccola che arriva, ci pensiamo noi a quella, One Republic dal 2008, Stop and Stare.

0: Vinci per sempre sì su Radio Subasio. 2 minuti alle 7, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Verso una nuova escalation in Medio Oriente, Trump anticipa il rientro da Camp David. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta per i cittadini americani in Israele. L'alta rappresentante UE Callas appoggia Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Nuovo allarme antiaereo a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. La NATO è pronta a rispondere a un'escalation della Russia. L'ammiraglio Cavo Dragone assicura che l'alleanza ha un piano per proteggere il fianco orientale. In caso di attacco sapremo come agire. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio, ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa, insieme a giallorossi e nerazzurri, c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A11 si viaggia a rilento tra Pistoia e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Attenzione a un veicolo fermo sulla A26 tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est, viaggiando verso Genova Voltri. Veicolo in panne anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Bellano e Piona, procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi! Ah, quale? Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento. Corro subito nelle profumerie Naima. Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
0: 7:02, buongiorno, buona domenica da Radio Subasio ed Ignazio. C'è una canzone che è un inno sfacciato e giocoso alla sessualità.

capito Peter Gabriel nell'86 che testo pieno di doppi sensi e alcuni neanche così velati, devo dire la verità. Buongiorno, 7:07, buona domenica a tutti da parte di Radio Subasio e da Ignazio Failla. Abbiamo due ore da passare insieme e questa diciamo che è l'ora clou che vi vede super protagonisti, ma vi parlerò meglio dopo di che cosa succederà. Ma se siete assidui ascoltatori di Subasio lo sapete già. Nel frattempo invece tra qualche minuto il tempo di ascoltare la nuova di Ligabue, qualcosa per te, c'è poi l'oroscopo di Barbanera che ritrovate anche su radiosubasio.it qualora voleste leggerlo nel pomeriggio, che ne so.

amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Mercurio in opposizione porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Pazienza se non tutto fila liscio come vorremmo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente. Lasciamo perdere battaglie inutili. Scegliamo guerre che valgono. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza, anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e un'organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. Barbanera consiglia di fare l'inventario in dispensa. Evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, il sole si avvia agli ultimi gradi del segno, mentre Mercurio in bilancia invita alla diplomazia. La mente è meno critica e più orientata all'accordo. Barbanera ci spinge a smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La luna porta tensioni che è meglio non trascinarci fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. La luna quadrata a Saturno e Mercurio. Le aspettative eccessive causano attriti. Il dialogo si fa più rigido. Scorpione, oggi meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile. Accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce tre volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la luna ancora nel segno ma inquadrato a Saturno, viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così? Acquario, in arrivo a sorpresa a contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. Barbanera suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Finiamo con i pesci. Con la luna in sestile nel Capricorno, il senso del dovere si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che non avevamo considerato ancora. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

piena dei Negramaro su Radio Subasio. E adesso invece i vostri compleanni. Se conoscete qualcuno che questo 20 settembre li compie e volete festeggiarlo in diretta su Radio Subasio, allora inviate un messaggio scritto di testo al 348 075 80 60 con quello che volete far sapere a chi oggi compie gli anni. Li ascoltiamo tra poco, i vostri auguri.

C'è bisogno di un'amica, Annalisa e Madame insieme su Radio Subasio, ed è arrivato il momento anche di festeggiare coloro che oggi compiono gli anni. Li avete scritti voi questi messaggi al 348 075 80 60. Parto da Paola la Piegaro, che oggi fa gli auguri doppi e importanti sia al fratello Paolo, che compie 66 anni, che alla compagna del nipote, che invece ne festeggia 40, i mitici 40, ed è cristiana. Un bacio a tutti e due. Auguri a Vincenzotto, 42 anni, da parte di Sabrina da Ravenna. Oggi è il compleanno di un mito del cinema, di una donna straordinaria, bellissima, vincitrice di premi Oscar, insomma due mi sembra almeno, sì, Sofia Loren. Tanti auguri alla mitica Sofia, auguri anche ad Asia Argento e a Belen Rodriguez. Oggi sarebbe stato il compleanno di un altro mito, questa volta della musica italiana, Mia Martini, e ironia della sorte, la sorella, che conosciamo molto bene, che si chiama Loredana Bertè, compie gli anni nello stesso giorno. Sono nate lo stesso giorno di anni diversi. 76 per lei, per la grande, mitica Loredana, che riascoltiamo su Subasio per festeggiarla tutti insieme con E la luna bussò.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!

0: www.fileni.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Le 7.33, bentrovati, ciao, buongiorno e buona domenica a tutti da parte di Radio Subasio e da Ignazio, poi anche da Alfa e Gigi D'Alessio, insieme in questa estate quasi conclusa con Genova e Napoli. Radio Subasio. Napoli.

tutti, 7.39. Se vi siete appena sintonizzati, noi da stamattina, intorno alle 6, stiamo parlando di questo signore di Milano che è andato all'ufficio comunale per ratificare le sue nozze e quindi per renderle anche legalmente, insomma, in vigore. Se non che, una volta arrivato lì, scopre a sua insaputa e credo anche suo malgrado che risultava ancora sposato dal precedente matrimonio per un errore proprio dell'impiegato dell'ufficio preposto, che non ha fleggato, diciamo, la casella separato, che lui la separazione l'aveva chiesta, è stato fatto tutto l'iter, quindi per lui è a posto, ha conosciuto un'altra persona, si è innamorato, si è sposato, solo che adesso è bigamo. Cioè, capite voi che cosa può mai significare, cosa potrebbe essere? Non so se vi siete mai immaginati in questa situazione e condizione. Perciò al 348 075 80 60, diciamo che stamattina vi ho chiesto messaggi di solidarietà, ma non ne sono arrivati, nel senso, sono arrivati solamente tipo avvertenze, stai attento a quello, a quell'altro. Cosa possiamo dire a questo povero uomo? Dite.

conclusione della terza ora. Dunque, messaggio di solidarietà a quest'uomo che si è ritrovato a Milano, bigamo a sua insaputa, sposato con due donne. Ne sentiamo uno, sì, ne leggiamo uno maschile e uno femminile, perché sentite com'è diverso proprio il mood. Allora, scrive Elena da Foligno, dice: scusate, ma qual è il dramma? Avere due mogli vuol dire magari avere meno spazio negli armadi, per carità, però per il resto, insomma, ci sono due persone che possono comandare la stessa. Non mi sembra proprio un grande vantaggio per lui. Cioè, quello che va sempre male nei vostri messaggi è lui. C'è tipo Roberto che scrive: deve chiedere la pensione di invalidità immediata. Addirittura dice: sì, vi rendete conto, due pranzi della domenica con due suocere diverse. Qua non siamo davanti a un errore burocratico, ma a una condanna ai lavori forzati. Vabbè, ragazzi. Io non credo che poi le due famiglie abbiano ancora a che fare, o hanno a che fare fra di loro. Non credo abbiano fatto tipo la famiglia allargata. Non si può fare, semplicemente per questo. Mica e Chiara Galeazzo.

0: Del resto cosa volevamo? Solo essere felici, come ci racconta Francesco Gabbani in chiusura della terza ora insieme. Manca un minuto scarso alle 8 del mattino, è tempo di ascoltare anche le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai cittadini americani in Israele. Ombre di un'escalation militare, Trump è rientrato in anticipo dalla residenza di Camp David. L'alta rappresentante UE Callas con Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Offensiva ucraina su Mosca, la capitale russa e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio ora sequestrato dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla 1 diramazione Roma Nord, tra lo svincolo Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla 10, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia. Veicolo in panne segnalato anche sulla A26, tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est, in direzione Genova-Voltri. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, si segnala una corsia chiusa a causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le 8 e 4 minuti, ciao a tutti, buona domenica da Radio Subasio e da Ignazio. Come vi dicevo nell'angolo dedicato ai compleanni, oggi sarebbe stato quello di un mito della musica italiana, Mia Martini, che riascoltiamo a volume alto con Minuetto.

0: Di Mia Martini, che abbiamo riascoltato con Minuetto, e che ormai sono 31 anni che ci ha lasciato. Che voce, che intensità, che temperamento, che cose meravigliose. Comunque, buongiorno e buona domenica, bentrovati da Ignazio sulla vostra Radio Subasio fino alle 9 insieme. In questa domenica 20 settembre di cose nel mondo e negli anni ne sono successe parecchie, allora andiamo a vederne qualcuna magari di curiosa. Dunque, nel 2004 viene istituita la Dance Music Hall of Fame, la cerimonia della prima edizione a New York, in corona Barry White, Donna Summer, i Bee Gees, Giorgio Moroder, e adesso è tipo quasi 2 chilometri di stelle della musica che vengono diciamo premiate, mettiamola così, con il loro nome su questo marciapiede tanto calpestato e tantissimo fotografato anche da chi va in vacanza lì. 1977, per la prima volta in Italia l'anno scolastico inizia a settembre, perché fino all'anno prima la data di inizio delle lezioni era tradizionalmente il 1 ottobre. Da qui, e questa è una cosa curiosa, visto che il santo del 1 ottobre è San Remigio, nasce l'aggettivo remigino per i bambini di prima elementare il primo giorno di scuola. Questo succedeva 49 anni fa. Nel 69 la canzone più amata dagli italiani era Pensiero d'amore di Mal, nel 75 Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, e nell'86 invece Lady Easy Lady di Spagna, lei e le sue spalline alla giacca. Bene, domani tornano i fattacci della giornata, adesso Laura Pausini su Subasio.
1: Vuoto

Biagio Antonacci, mi fai stare bene su Radio Subasio. Se volete veramente star bene stamattina, magari vi potrebbe servire una canzone che a voi piace particolarmente. Quindi aprirei il cassetto del voice box per scoprire insieme chi sarà tra qualche minuto il protagonista che sceglierà la propria canzone preferita o del momento o che serve proprio oggi in questa domenica e la condividerà con tutta la platea smisurata. Come si fa? Si manda un messaggio vocale al 348 075 8060 col vostro nome e il titolo della canzone da ascoltare.

0: E quanto amore sei? Quanto? Lo vuole sapere Eros Ramazzotti, 8:25. Stiamo ancora scegliendo la vostra canzone, quella da condividere con tutti per il Voice Box della domenica 20 settembre. Il numero, lo dico piano, dice che sono andato veloce, 348 075 80 60. Quindi messaggio vocale con il vostro nome, il titolo della canzone e poi speriamo possiate essere proprio voi o tu in particolare il protagonista di questa domenica.
1: Ah già, io mi sono dimenticato, ma ti devo dare dei soldi.
0: Ma quale?
1: Aspetta.
0: Ah sì.
1: Vabbè, più tardi te li do, dai.
0: Sì, non so chi fu. Non so che soldi, però insomma, so soldi, quindi gli diciamo di no. Va bene, sai come mandarmeli? Sì, io li vengo a prendere io.

0: che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Angela di Ancona, vorrei ascoltare Più Su di Renato Zero. Grazie, buona giornata.

0: lo dice? Perché io sto aspettando, vediamo. Non dimenticate quello lì. Dillo.
1: Non dimenticatemi.
0: L'ha detto! L'ha detto per la nostra amica Angela, che voleva sentire proprio questa stamattina. E allora chi siamo noi per non accontentarla? E lo faremo con tutti voi, giorno dopo giorno, uno al giorno, nel Voice Box, che torna alla stessa ora domani a inizio di settimana. E adesso Samurai J e la sua katana, Flamenco Paranoia, olè.

0: i 20 e non i 20, giusto?
1: 20.
0: 20, sì. Con la E aperta.
1: Cioè, poi dipende se è un numero e
0: no,
1: 20.
0: Non credo che sia i 20 del cuore, che non vorrebbe dire nulla. Invece gli spifferi, quelli del...
1: Vabbè, tu hai parlato di quel signore che...
0: Mo ne voglio parlare con te, però la mannoia prima, adesso Jonathan Manzi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non ne ha 20, ne ha 2 nel cuore lui.
0: Ma una ne voleva.
1: Ne voleva soltanto
0: una. Ne voleva soltanto una alla volta e senza spingere, per carità, sì. E invece si è ritrovato sposato con due donne in maniera contemporanea.
1: Perché
0: per
1: non
0: errore.
1: Avevano annullato il matrimonio precedente.
0: Ma no, era il tizio del comune di Milano che non si è accorto che c'era un matrimonio annullato. Tanto di... Come si dice quella che ratifica il giudice? L'atto?
1: Quella che ratifica il giudice.
0: Così proprio si chiama. Sì. Quella che... Consigli ne abbiamo, perché nel frattempo che la cosa...
1: Ma perché deve...
0: C'è della convivenza.
1: Cioè, può stare, no? Cioè, se sono carine, due brave donne, voglio dire.
0: Beh, se si è separato dalla prima, evidentemente qualcosa non è andato.
1: Cosa hanno detto i nostri amici? Hanno detto, ma, allora, povero lui?
0: Ma povero nessuno l'ha detto, lo hanno beffeggiato in tutti i modi possibili sì. E immaginabili, uomini e donne in maniera diversa, però sì,
1: perché
0: le donne si sono
1: cervello,
0: qualizzate.
1: Se le immagina in maniera basic queste cose.
0: Ma
1: in realtà...
0: quelli erano film che non possiamo, di cui non possiamo parlare alle 8.52,
1: no,
0: solo in quel caso.
1: Tu pensa, le due mogli sono per dire Elodie e Annalisa. Che fai, non te le tieni?
0: Se una delle due non è andata bene, siano Elodie o Annalisa,
1: deve fare lui un esame di coscienza a quel punto e tenersele.
0: Va bene, questo è il consiglio di Jonathan, quindi poca per favore anche.
1: Ormai è andata così,
0: poco disturbo
1: fortuna.
0: Se ti è capitato questo, dire di questo. Poteva andare peggio?
1: Molto peggio.
0: Ma anche molto meglio, secondo me.
1: Certo.

0: 4 ore insieme volate di questa domenica, l'ultima dell'estate. Io vi devo lasciare con Jonathan Mansi fino alle 13. Lui si preoccupava, di te, ma non lo devo, ci penso io, non ti preoccupare. E noi invece ci risentiamo, prego, il prossimo weekend, sempre a partire dalle 5. Grazie,
1: grazie Ignazio, ma grazie, ti voglio bene. Grazie. Buona giornata.
0: Mamma mia, quanta gentilezza, veramente immeritata. Da Ignazio, l'augurio di una buona domenica. 1:09. Subito le breaking news di TGCOM 24 da ascoltare su Subasio. Ciao a tutti.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientra in anticipo dalla residenza di Camp David, possibile una nuova escalation militare. Il presidente americano intanto annuncia una forza ad hoc per guidare l'intelligenza artificiale. Nessuna guerra all'Italia, sottolineano i ribelli yemeniti dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito un velivolo militare italiano. Ma avvertono, ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. L'alta rappresentante europea Callas con Crosetto, la missione Aspides va rafforzata. Ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma in Russia sotto i droni ucraini. Colpita la regione di Mosca, 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova, in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida invece Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Si cercano le 5 persone che seguivano la diretta sui social. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nonostante il rinforzo dell'alta pressione, insisterà oggi un po' di instabilità al sud. Questo significa che si alterneranno sole e nuvole al sud nelle isole, con improvvise acquazzoni temporali nel corso del giorno su Basilicata, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna. Nel resto d'Italia invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature massime, anche nella giornata odierna, al di sopra della norma, per lo più comprese tra 25 e 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
14: E per il gas?
13: Ottima.
14: Internet?
13: Ottima.
14: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero?
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Buongiorno e buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Spero vi siate alzati con il piede giusto, che poi non so se è il destro o il sinistro, però insomma ci siamo capiti. Se non altro ci pensiamo noi a dare il via a questa domenica.

canzone che ci ha spiegato subito il significato di partire con il piede giusto. James Taylor, How Sweet It Is To Be Loved By You, 1975, protagonista della nostra collection su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da parte di Jonathan. Salutiamo anche Ignazio, che in realtà ha dato proprio il via ufficiale alla domenica già molto prima dell'alba questa mattina. Noi invece saremo insieme fino alle 13 e iniziamo giocando. 348 075 80 60 è il numero che vi servirà per partecipare al nostro primo game qua su Radio Subasio. Infatti vi stiamo per chiedere di indovinare una cantante e la sua canzone. Di lei possiamo dire che è una vera anima ribelle, tanto che è considerata la regina del rock italiano. Per trovarla andiamo in Toscana, andiamo a Siena. Lei è famosissima per la sua voce graffiante e rock, e tra l'altro proprio quest'anno festeggia i suoi 50 anni di carriera. Questa è una delle sue canzoni, quella che ascoltate nella clip mostrificata, che fanno parte dei classici del suo repertorio, quindi provate a riconoscerla. Titolo, diteci anche il nome della cantante al 348 075 80 60, e tra poco il più veloce che ci manderà con un vocale la risposta corretta entrerà in diretta con noi su Subasio.

0: Alessandra Moroso su Subasio, tutte le volte 9:19 minuti. Buongiorno, buona domenica da Jonathan, anche a Giorgia da Pesaro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ciao, benvenuta. Allora, stiamo giocando.
1: Grazie.
0: Con la canzone da indovinare. Tu sei stata la più veloce, la nostra pistolera di questa mattina, come ormai vi definisco io, no? Il dito più veloce che ha mandato la risposta corretta. Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie, tutto bene. Una bella giornata di sole qui a Pesaro. Si sta bene.
0: Dai.
1: Ancora resiste.
0: C'è mezza Italia che oggi ce l'ha il sole, quindi teniamocelo stretto.
1: Sì.
0: Anche perché sì, è un sole adesso che ci fa anche un po' respirare. Finalmente c'è arietta buona la mattina. Anzi,
1: sì.
0: Sì. Tu sei sposata?
1: Sì, sono sposato,
0: ecco,
1: con figli grandi.
0: Ecco,
1: sì.
0: Allora la domanda è questa.
1: Quindi,
0: c'è già lotta durante la notte per tenere la finestra chiusa, poi si riapre perché fa fresco, poi fa caldo, poi tiri sulla coperta, poi lui te la tira giù, come funziona?
1: Guarda, ti dirò che è un sì e no. I ragazzi più o meno ancora resistono con una copertina, diciamo un copriletto leggero.
0: Sì.
1: Io questa notte ho fatto caldo freddo, caldo freddo, caldo freddo.
0: Vedi? Vedi?
1: Non sapevo come gestire.
0: Ma per colpa del marito che ti faceva?
1: No, assolutamente. No, è perché sentivo caldo, però come tira un po' d'ariettina si sente subito.
0: È vero.
1: La notte comunque sono quei 17, 16, 17 gradi. Si sentono.
0: È vero.
1: Saranno 23-24 gradi a quest'ora, quindi insomma.
0: Dai. Bene.
1: La differenza. Ancora non si molla il lenzuolino leggero.
0: No, anzi, assolutamente. Proprio ora è il momento di cominciare a goderne,
1: esatto,
0: della sua presenza, perché finora si faceva,
1: esatto,
0: una pallina e si buttava, si scalciava via con i piedi.
1: Si faceva,
0: no?
1: Da copriletto.
0: Esatto, e basta, è vero. Allora,
1: sì.
0: Senti, Giorgia, qual era la canzone da indovinare quindi?
1: Beh, la bellissima Fotoromanzo di Gianna Nannini.
0: Benissimo, la dedichiamo a qualcuno? Vogliamo salutare qualcuno?
1: Guarda, io la dedico alla mia famiglia, quindi a mio marito Gianluca, ai miei figli Marco e Andrea, e a tutte le persone che mi conoscono a Pesaro e a tutti i subasiani sparsi ovunque.
0: Che sono tantissimi, perfetto, grazie mille.
1: Sì.
0: E allora cantacelo, dai, il jingle di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
0: Bravissima, ciao!

0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Pancia
1: che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Ah, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
5: Musica di Ennio Morricone, la penna è quella di Maurizio Costanzo, canta Mina, che vogliamo di più? Arriva Se Telefonando su Radio Subasio.

Angelina su Radio Subasio con la noia alle 9:38 minuti in questa domenica mattina, che poi da una parte godiamocela questa noia, no? Perché la domenica è un giorno non per tutti, ma insomma qualcuno si può anche permettere di provare un po' di noia. Ma per chi non volesse annoiarsi, ho provato a fare una domanda all'intelligenza artificiale dicendo: mi dai 10 idee assurde per combattere la noia? Ve le voglio leggere perché sono una roba pazzesca, ve ne leggo un paio. Organizza un funerale per un oggetto rotto. Applica la legge del sì per un'ora, quindi per un'ora devi dire sì a qualunque richiesta. O crea una capsula del tempo per il 2036, cioè prendi una scatola di scarpe, infilaci dentro uno scontrino recente, una lettera scritta a mano da te stesso, al te stesso del futuro, e poi la riaprirai tra 10 anni. Vabbè, questa potrebbe essere anche carina in effetti. A proposito di viaggio nel tempo, vi portiamo invece nel prossimo futuro, perché c'è una bella novità su Subasio, la nuova di Ultimo. Tu

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Speriamo che siano lacrime di gioia almeno, no? Perché altrimenti non ne vale la pena dedicare il nostro tempo e le nostre energie a chi ci fa piangere per amore. Mi ami davvero, era Luca Carboni alle 9.50 su Radio Subasio. Buongiorno e buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Entriamo nel vivo della nostra mattinata con una statistica, uno studio che è uscito proprio in queste ore che racconta che il 70% di noi baratterebbe volentieri un piccolo aumento per avere in cambio un po' di tranquillità. Quindi c'è una buona maggioranza sostanzialmente che sceglie o sceglierebbe volentieri, piuttosto che avere 100 euro in più al mese, dico una cifra a caso, avere un benefit pagato dall'azienda, che pare essere la vera ricchezza, quindi non avere qualche soldo in più ma avere un pensiero in meno nella testa quando andiamo a dormire la sera. Quindi mettiamoci nei panni del datore di lavoro ideale: se vi dicesse scegli una spesa e ogni mese a quell'unica spesa ci penso io, voi cosa scegliereste? Cosa chiedereste alla vostra azienda di pagarvi? Qual è quella spesa quindi che se vi venisse regalata vi farebbe commuovere dalla gioia, ma soprattutto giurare fedeltà eterna al vostro luogo di lavoro? Scrivetecelo, ditecelo il vostro desiderio al 348 075 8060. Magari qualcuno è lì che sta ascoltando, magari c'è un datore di lavoro che può prendere proprio spunto dal vostro messaggio. E allora contribuite qua su Radio Subasio, noi contribuiamo con la musica insieme a Taylor Swift.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Andiamo in area di sosta con le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio quando manca un minuto alle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Massiccio attacco di droni ucraini su Mosca nell'ultimo giorno di elezioni in Russia per il rinnovo della Duma. 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria nella regione della capitale. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientra in anticipo dalla residenza di Camp David, possibile una nuova escalation militare. Il presidente americano intanto annuncia una forza ad hoc per guidare l'intelligenza artificiale. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Si cercano le 5 persone che seguivano la diretta sui social. Giallo sul caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio, ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori indagini per chiarire circostanze ancora poco chiare. Calcio, 5ª giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como. Alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ma che pelle stupenda!
7: Merito di Shiseido!
8: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
7: Ah, quale?
8: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
7: Corro subito nelle profumerie Naima!
8: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
0: Freccia a sinistra, ci rimettiamo in carreggiata. Buongiorno da Radio Subasio. La nostra musica riparte con la Collection, come sempre ad inizio ora con Pino Daniele, Yes I Know My Way.

0: queste due componenti, secondo Francesco Renga, c'è la parte più sicura di noi e quella un po' più fragile, e ce l'ha raccontate mettendole insieme all'interno di questa canzone che abbiamo ritrovato nella domenica mattina di Radio Subasio. Mandiamo bacio, abbraccio e caffè a Enia da Roma che ci sta ascoltando, e anche a tutti gli altri amici che stanno partecipando alla nostra discussione di stamani. Vi stiamo chiedendo qual è un benefit che vorreste dalla vostra azienda per essere felici a vita.
1: Ciao Jonathan, Alessandro da Roma. Guarda, io ho la gestione del quinto.
0: Aia.
1: Mi mancano 300 euro al mese fino al 2034. Quindi, oh, caro datore di lavoro, ti voglio bene.
0: Ma fai il bonifico.
1: Ciao, buona domenica.
0: Abbiamo capito.
2: Buongiorno Radio Subasio. Se l'azienda mi pagasse l'affitto, io con lo stipendio che prendo sarei una signora. Buona domenica, Radio Subasio.
0: Perché questa ricerca dice sostanzialmente che molti italiani, il 60%, sostanzialmente preferirebbe, piuttosto che avere 100 euro in più, avere un benefit da parte dell'azienda. E allora quale sarebbe per voi?

0: Se sempre domenica sarei sempre con voi. Ho visto facce sbiancare, sta scherzando. Tanto non accade. Era Vasco Rossi su Radio Subasio alle 10:22 minuti. Se poteste far sparire dal vostro bilancio una spesa che vi pesa sul groppone e farvela rimborsare al 100% dal vostro datore di lavoro, quale sarebbe? Perché c'è una nuova indagine, uno studio che dice che molti, più del 60%, preferirebbero piuttosto ad avere che avere un benefit economico, 100 euro in più al mese per dire, proprio avere un benefit materiale e quindi il rimborso di qualcosa, di una spesa viva che dobbiamo magari sostenere ogni mese.
1: Buongiorno, ma se invece di un benefit do io una cosa a lui,
0: tipo
1: regalo un figlio di 30 anni sempre
0: no.
1: A casa?
0: No, allora questa fa un po' ridere da una parte, però è un'amara riflessione davvero, mamma mia, capito.
1: Buongiorno Radio Subasio, un benefit dal tuo capo, ma questi qua ci dovrebbero regalare un soggiorno in una spa, dove là, e ti svegli la mattina e ti fanno quella buonissima colazione, poi ti invitano a mettere sul lettino e ti fanno quel massaggio che ti rimette al mondo, ecco, ci vorrebbe una cosa così, una volta al mese te ripigli da tutte queste cose e sti stress che ti danno questi, capito come?
0: Hai ragione.
1: Dai, Ernestina da Sesta Brunca.
0: Ciao Ernestina, a te buona domenica, anche perché spesso lo stress arriva dal lavoro e poi magari lo psicologo te lo devi pagare tu. No, lo devi pagare il capo. Strano.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Torna Cesare Cremonini con un'immagine enigmatica insieme ad un teschio dorato. È così che presenta il nuovo singolo che ha una nuova pelle, un graffio rock. Si chiama Paparazzi, che anticipa l'uscita del nuovo album.

0: Era questo il titolo, I Could Have Loved You, i Lighthouse Family su Radio Subasio alle 10.38. Domenica mattina insieme a Jonathan Menzi, buongiorno a tutti voi. Una ricerca ci ha detto che il 60% dei lavoratori preferirebbe un benefit aziendale piuttosto che un piccolo aumento che poi rischia anche di essere tassato, quindi ti rimane poco e niente. Quindi immaginate che domani il vostro capo si trasformi nel genio della lampada e vi dica: dimmi una sola spesa fissa del mese, una sola, e d'ora in poi te la pago io per sempre. Quale potrebbe essere? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, Luca da Riccia. Se il mio principale mi pagasse il mutuo, sarei un re forse.
0: Lui sceglie il mutuo, avanti.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io vorrei che il mio datore di lavoro mi pagasse tutti gli straordinari che faccio, sarebbe già un passo avanti. Un bacione, Eva da Lucca.
0: Ciao Eva da Lucca, buongiorno. C'è chi sceglie naturalmente anche la benzina con questi aumenti. Stefania da Cesenatico, in viaggio per Gubbio, dice: il benefit che vorrei dal datore di lavoro è la benzina, con quello che costa e con i chilometri che faccio tutti i giorni. Se mi pagassero almeno quella, sarebbe un bel alleggerimento. Esatto, e questo è il punto. Cosa vi potrebbe alleggerire? 348-075-8060. Vi aspettiamo.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia, alle 10:42 minuti su Radio Subasio. Vi parlo di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. È il primo parco a tema del centro-sud Italia, con 40 attrazioni, 5 spettacoli live, 6 aree a tema e oltre 50 eventi. Cinecittà World è un parco per tutte le età. Sfidate la gravità con Volarium, il primo cinema volante d'Italia. Vivete l'emozione di Jurassic World, il simulatore 4D che vi porta tra i dinosauri, o rilassatevi nella cinepiscina, o lanciatevi anche a tutta velocità su Inferno, la montagna russa al chiuso. Cinecittà World rappresenta un luogo dove il divertimento incontra la magia del cinema, offrendo un'esperienza coinvolgente e indimenticabile. Trovate tutte le informazioni su cinecittaworld.it. ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori che adesso ci manderanno un SMS al 348 075 80 60 con scritto Cinecittà World, Radio Subasio, di essere nostri ospiti. Scrivete subito al 348 075 80 60 Cinecittà World, Radio Subasio.

0: Altro che riunioni di marketing, geni della comunicazione. Dietro al nome Litfiba c'è un codice postale sostanzialmente, perché la L sta per linea del vecchio Telex, IT per Italia, FI per Firenze e BA per Via De Bardi, dove c'era la loro sala prove sostanzialmente. Ed ecco che è venuto fuori questo nome Litfiba, questa sigla da quasi da impiegati postali, che diventa il marchio di fabbrica del rock italiano, che abbiamo ritrovato alle 10.51 su Subasio. Vi stiamo chiedendo quale benefit vorreste dal vostro datore di lavoro se potesse accontentarvi su quella che è la spesa che incide di più a fine mese nella vostra situazione economica.
1: Buongiorno Subasio, a me mi alleggerirebbe, dunque, che mi manca un anno e mezzo per andare in pensione. Se mi darebbe una buona uscita, me ne posso andare in pensione prima dell'anno prima. E mezzo, ecco che cosa mi alleggerirebbe. Grazie, buongiorno e buona domenica.
0: A te, dai, magari c'è qualche datore di lavoro che ci sta ascoltando e prende spunto, o magari è il tuo che ascolta la tua richiesta.
2: Radio Subasio, buongiorno.
0: Hola.
2: Sono Anna di Poggevonsi.
0: Ciao Anna.
2: Io chiederei alla mia azienda a retribuirmi la spesa di benzina.
0: Già.
2: Farei più volentieri questa strada, vedendo che la benzina ora sempre cresce, il prezzo diventa insostenibile.
0: Non chiedete il bollo, perché quello già il prossimo anno per molti dovrebbe essere una spesa in meno da fare. Intanto ci sono i Weekend.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Di te o di te? Le 10.59 su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili sulla regione di Mosca. Due morti. Colpita una raffineria. Nella notte è stato diramato un allarme aereo anche a Kiev. Cinque persone ferite in un raid russo su Dnipro. Resta ricoverato in neuropsichiatria il 13enne che venerdì ha accoltellato una docente di una scuola media a Roma. Secondo quanto ricostruito, il disagio del ragazzo era già emerso da tempo. La stessa vittima lo scorso anno aveva convocato la famiglia. Per lui si prospetta un periodo in comunità. A Milano la kermesse del Movimento 5 Stelle, Nova. Ieri il leader pentastellato Conte ha ribadito la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. Oggi invece la manifestazione della Lega a Pontida, attesa per l'intervento di Salvini, che ieri ha richiamato il partito all'unità. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburgo, Pomerania e a Berlino. Voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 tra Roma e Inter, raggiunte in testa dalla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como. Alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A10 per 3 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure viaggiando verso Genova. Sulla A23 code per traffico intenso in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 115 sud-occidentale Sicula si segnalano rallentamenti causa frana tra gli incroci Niscemi e stazione di Acate. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto!
8: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Non cercatela sulla cartina o sul navigatore, Ventura Highway non esiste, eppure questa fantasia, questa strada di fantasia è un grande classico.

Hai ragione da vendere, Silvana da Ischia, grande super capolavoro, Ventura Highway, gli America, noi ogni ora qua a Radio Subasio. Abbiamo accesso al cavò e in quella stanza ci sono delle gemme preziose come questa e quindi apriamo ogni ora nel migliore dei modi proprio con la nostra Subasio Collection. Buona domenica ancora a tutti voi da parte di Jonathan. Staremo insieme fino alle 13 in queste due ore che solitamente sono quelle di Manuel Zaraca, che saluto, che si riposa questo weekend ma che tornerà poi regolarmente a tenervi compagnia a partire dal prossimo, e quindi come ci ha abituati lui, tra poco giocheremo insieme. Intanto però arriva Noemi. Stare con te.

0: El Vamos! Sì, perché chi è abituato ad ascoltare quest'ora gioca solo se c'è la parolina Vamos. Allora, lui è molto bravo a spiegarvi i giochi della domenica mattina. Io sono per semplificare al massimo la comunicazione, per cui vi dico che adesso sentirete uno che parla di un altro. Di chi parla? Fine della spiegazione del gioco. Allora, la voce che sentirete è quella di Roberto Benigni, che parla di un collega. Di chi sta parlando? Provate a indovinarlo ascoltando questa descrizione. Poi vi aspettiamo al 348-075-8060 con le vostre risposte su Subasio.
1: Intelligente, generoso, scaltro. Un grandissimo talento, un bel autore, un bel regista, un bel attore, un bel ragazzo pure. Abbiamo lavorato molto, ma lavoravamo proprio perché lui era lui e io ero io. Sapete quando due si incontrano? Perché l'amicizia è come l'amore. Quando ci si vuole bene o ci si ama, gli amici sono uguali, no?

0: Ricci con Stupida Sfortuna alle 11.27 su Radio Subasio. Buona domenica da Jonathan, stiamo giocando insieme con un personaggio da indovinare. Abbiamo sentito poco fa Roberto Benigni che parlava di lui, lo avete riconosciuto? Di chi stava parlando?
1: Buongiorno, sono Monica da Civitavecchia, potrebbe essere Federico Fellini?
0: No!
2: Per noi il personaggio di cui sta parlando Roberto Benigni è Francesco Nuti, siamo Ilaria e Simone d'Arezzo in viaggio per Torino.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio e buon ascolto con Subasio. Posso dirvi che, proprio come per il caso di Francesco Nuti, che non è la risposta giusta, si tratta di un grandissimo attore indimenticabile che sapeva far ridere e commuovere come nessun altro, e in uno dei suoi film più famosi e amati si ritrova catapultato nel 1400, quasi 1500, insieme a Roberto Benigni, e nel suo ultimo commovente film interpreta un umile postino che stringe una profonda amicizia con il grande poeta cileno in esilio. Il postino, quindi, capolavoro che le valso due nomination agli Oscar e che purtroppo è rimasto il suo testamento spirituale. Di quale grande attore e personaggio stiamo parlando? Se adesso avete capito, forza con i vostri messaggi al 348 075 8060. Radio Subasio.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Alle 11.33 su Subasio. Buongiorno a Rosanna da Napoli, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buona domenica. Ciao, tanto piacere, Rosanna. Allora, Rosanna è stata la più brava, la più veloce a indovinare il personaggio misterioso di cui parlava Roberto Benigni, ma ci torniamo tra poco. Intanto, raccontaci un po' di te, invece, Rosanna. Sei tu sotto il nostro riflettore adesso. Che fai di bello?
1: Allora, io sono un'operatrice, sono sanitaria, una grandissima tifosa del Napoli,
0: sì.
1: Con parecchi hobby, tra, diciamo, faccio molta attività fisica, tappetino, faccio molta bici, mi piace tantissimo la musica, amo la musica, per me, diciamo, che è la cosa più importante dopo tante altre cose.
0: Bene. Quindi hai smontato... dalla notte, diciamo, no? Sì. Dal tuo turno, ci dicevi, e lo spirito da atleta oggi è chiuso nell'armadio, insomma.
1: Oggi, sì, perché devo ricaricare un attimino le batterie.
0: Vero?
1: Mi sembra pure giusto.
0: Per cosa le ricarichi? Cosa vai a vedere oggi?
1: Io tra poco vedrò la partita, okay. E poi mi dedicherò un pomeriggio un pochettino così all'ozio, ozziando un pochettino.
0: Tifi per, diciamo, la Fiorentina, vero?
1: Come no.
0: Perfetto. Grande tifosa del Napoli, ci stavi raccontando, insomma, nel tuo identikit abbiamo scritto questo, abbiamo capito questo, insomma, di te. Sì. Grande, perfetto.
1: È una delle mie passioni più travolgenti, che mi riconosco, forse non so, ne avrò qualcun'altra, ma è molto spiccata. Quindi
0: conosci anche tutti i cori da stadio. Sei proprio così accanita?
1: Diciamo che non tutti, diciamo che non frequento tantissimo lo stadio, però comunque seguo tantissimo Napoli, diciamo, la squadra proprio insieme a te. Anche se non sono proprio diciamo di Napoli, sono della provincia, praticamente siamo 10 chilometri, quindi è come se fossi andata a Napoli.
0: Ma sì, certo, l'aria è quella.
1: Ci tengo a dirlo, perché sennò i miei concittadini mi vinciano, sono di Frassa Maggiore in provincia di Napoli.
0: Okay. Fai bene, va bene.
1: Devo qualcosa anche a loro, perché sono di origini napoletane, però sono comunque nata a Frassa Maggiore, quindi è giusto che sia così, che, diciamo, dia pure giusto merito dove vivo, quindi è per questo. Però,
0: e quindi giochi in casa anche per quanto riguarda il personaggio, questo attore che era da indovinare.
1: Sì. Comunque l'intervista l'ho vista, e poi, diciamo, a parte che l'ho vista, poi si capiva, perché Roberto Benigni aveva comunque un altissimo, non è che gli altri, per carità, non da meno, però giusto quelle parole che lui ha citato, penso che ho subito capito che si riferivano proprio in particolar modo a Massimo.
0: Massimo, esatto, Massimo, che di cognome fa...
1: Troisi.
0: Benissimo, perfetto. Così abbiamo dato la risposta completa.
1: Il nostro compianto Massimo Troisi.
0: Grandissimo, sempre nei nostri cuori, assolutamente. Sì, allora, grazie per aver giocato con noi. C'è proprio una canzone che parla di Napoli, ma anche di Genova insieme. Sono Alfa e Gigi D'Alessio, ce l'ascoltiamo. Un abbraccio grande, buona domenica, Rosanna.
1: Anche a voi, anche grazie di avermi, diciamo, ricevuto. Mi sento onorata, grazie a voi.
0: Sempre volentieri.
1: Vi ascolto da una vita.
0: Grazie, davvero.
1: Siete fantastici, bravi e riduttivo. Va bene, grazie tante.
0: Buona, davvero. Grazie a te, buona domenica, un abbraccio.

con Sere Nere alle 11.51 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Ci divertiamo fino alle 1 chiedendovi praticamente di farci capire che mestiere fate, ma senza dirci quale mestiere fate. Vogliamo sapere la frase tipica che ripetete più spesso dalla mattina alla sera, che nel mio caso potrebbe essere questa è Radio Subasio, e vi aspettiamo al 348 075 80 60. Per qualcuno potrebbe essere avete prenotato, oppure per qualcun altro potrebbe essere un attimo in attesa che le passo la persona desiderata. Vabbè, insomma, ce ne possono essere tante di frasi tipiche del vostro mestiere. Raccontatecele, allora ditecele al 348 075 80 60, appunto su Subasio. Tra poco vi ascoltiamo.

0: Anastasia con Pieces of a Dream su Radio Subasio. Pochi secondi a mezzogiorno arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili su 19 regioni, compresa quella di Mosca. Due morti, colpita una raffineria. Raid russi invece su Kiev e Odessa, quattro vittime nella capitale. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump è rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Una tentata rapina finita nel sangue stanotte ad Alba, in provincia di Cuneo, dove un uomo, 35 anni, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha aperto il fuoco, uccidendo uno degli intrusi. Poi ha chiamato i soccorsi. Sul caso indagano i carabinieri, la pistola era regolarmente detenuta. Lite in strada nella notte a Milano, un 25enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele con una ferita da taglio alla gola. Da una prima ricostruzione, il giovane marocchino aveva litigato con un altro uomo che lo avrebbe accoltellato al culmine della lite. È caccia all'aggressore. Calcio, dopo il pari tra Roma e Inter, la vittoria della Lazio a Venezia, si completa oggi il quadro della quinta giornata di Serie A con le ultime 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di instabilità anche nelle prossime ore, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al sud e nelle isole, con qualche improvviso acquazzone o temporale su Basilicata, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna. Nel resto del paese invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi massima al di sopra della norma e per lo più comprese tra 25 e 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Mezzogiorno e 6 minuti, la volata finale, l'ultima ora insieme con Jonathan Menzi su Radio Subasio, parte con un'altra collection, questa volta dal 1981 insieme a Renato Zero.

0: Ciao, la rappresentante di lista su Subasio, mezzogiorno e 14 minuti. Fateci capire che lavoro fate solo dicendoci la frase che ripetete più spesso da mattina a sera.
1: Beh, io sono una bidella e tutte le mattine, tutti i momenti, quando sono al telefono rispondo: comprensivo, non c'era, buongiorno.
0: Quindi se qualcuno ha chiamato potrebbe aver riconosciuto anche la voce, ma ti capita mai di rispondere così sul cellulare o quando sei a casa per abitudine?
2: La mia frase tipica è: spegni e riaccendi. Giacomo da Macerata.
0: Tu lavori nel campo dell'assistenza, la prima cosa che si fa fare solitamente è proprio quella di riavviare qualche dispositivo.
3: Le mie esclamazioni alla lavoro sono: motore!
0: Uè!
3: Stop! Un abbraccio da Stefano da Roma.
0: Qua siamo nel cinema, mi sa, quindi tu sei abituato a dare il via con motore e stop per fermare una scena. E ti capita mai a casa di fermare un litigio con stop?

0: Fazio, vi stiamo chiedendo in questa chiusura di mattinata della domenica di farci capire, di dirci che lavoro fate, soltanto però tramite la frase che ripetete più spesso al 348-075-8060.
1: Se ti dicessi che il mio mestiere mi fa fare uffa, uffa, uffa, che poi non è un mestiere comunque, uffa, uffa, uffa, uffa, cosa faccio?
0: Fai la coda alle Poste, secondo me, di mestiere.
2: Buongiorno Subbasio, la frase che ripeto più spesso da oggi che riprendiamo le attività è 1, 2, 3, 5, 6, 7, la base della salsa. Buona giornata, buona domenica.
0: A te.
3: La mia frase tipica al lavoro è: hai controllato le giacenze? Antonia Cassino.
0: Ciao Antonia, grazie.
4: Ciao Radio Subbasio.
0: Ciao.
4: Siamo Anna e Miki da San Marino.
0: Ciao. Buongiorno.
4: Una frase che diciamo spesso durante la giornata di lavoro è: potete accomodarvi dove preferite. Ciao.
5: Ciao.
4: Radio Subbasio.
0: Ma grazie. Vi aspettiamo allora.

0: andate in call. Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Una delle canzoni di quest'estate che ha avuto il potere di entrarci in testa e non uscire più è questa Partenope. Beh sì, che adesso farà cantare un sacco di amici in cucina mentre sfornano le lasagne in compagnia di Subasio.

0: su Basio, let's get loud. Abbiamo raggiunto le 12:42 minuti. Quali sono le frasi tipiche del vostro lavoro?
1: Ciao Radio su Basio, la mia frase tipica è: buongiorno, dove vi porto? Indovinate che lavoro faccio? Ciao Giovanna da Firenze.
0: Ciao Gio, beh, che fai? La tassista? Ma qualcuno ti ha mai chiesto, ma portami lontano, più lontano possibile?
2: Ciao Radio su Basio, io la frase che ripeto più spesso durante la giornata è: bambini, fate silenzio.
0: O fai la mamma o fai la maestra.
3: Cosa vuole scritto sopra? È un compleanno? Ciao Stefania da Milano.
0: Ciao a te, alla pasticceria.
4: Vieni qua, eccoci. Non si fa.
0: Eccoci.
4: Bravissimo. Un bacio speciale al mio peloso del cuore, Leo.
0: Allora, perché ce l'hai scritto dog sitter? Perché altrimenti ti avrei detto la moglie.
5: Ciao, la mia frase più comune è: buongiorno, controlliamo i parametri.
0: Questa è la mamma invece, perché mi fa venire in mente quando la mia mi svegliava così la mattina. Va bene, grazie amici, allora, per le vostre frasi, ci avete riempito di frasi simpaticissime per farci capire qual è il vostro mestiere, il vostro lavoro. Noi ricambiamo come sempre con la musica, Tommaso Paradiso.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Che meraviglia, i capitani coraggiosi Claudio Baglioni, Gianni Morandi con la loro versione più recente di E tu come stai? A mezzogiorno e 54 su Subasio vi accompagniamo verso la pausa pranzo, oppure vi auguriamo semplicemente buon appetito se siete già a tavola con un'altra meraviglia in musica. Per chiudere la nostra mattinata insieme c'è anche l'eleganza di Sienna Spyro, Material Lover.

0: Malibu San Giovanni ci porta in fondo alle 13 in punto alla nostra mattinata insieme, spesa per tenerci svegli, chissà quanti caffè, ora ci diamo appuntamento sul divano per la pennichella tra poco, mentre in radio succede che arriva Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo appunto tutti nel mondo dei sogni tra poco, e invece sabato prossimo weekend sempre qua su Subasio. Adesso le breaking news di TGcom 24, ciao a tutti!
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Una tentata rapina finita nel sangue stanotte ad Alba, in provincia di Cuneo, dove un uomo, 35 anni, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha aperto il fuoco, uccidendo uno degli intrusi. Poi ha chiamato i soccorsi. Ora è indagato per omicidio. La vittima, un 25enne dell'Est Europa. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni, scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori indagini per chiarire circostanze ancora poco chiare. Dal palco della festa di gioventù nazionale, la premier Meloni ha annunciato l'arrivo in CDM di un provvedimento per introdurre il numero massimo di stranieri per classe e il divieto del burka a scuola. Ci sarà anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi di inserimento di imparare l'italiano. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili su 19 regioni, compresa quella di Mosca. Due morti. Colpita una raffineria. Raid russi invece su Kiev e Odessa. Quattro vittime nella capitale. Alta tensione in Medio Oriente. Stati Uniti in allarme per una nuova escalation. Il Dipartimento di Stato ha diramato un messaggio di allerta rilanciato dalle ambasciate in Israele, Arabia Saudita e altre sedi diplomatiche della regione. Trump è rientrato in anticipo a Washington da Camp David. MotoGP in Austria, la 15ª tappa del mondiale. Alle 14 la partenza con il leader del mondiale e vincitore della sprint Jorge Martin su Aprilia, che parte in pole position. Appena dietro la Ducati di Marquez e la KTM di Acosta. Il compagno di squadra Bezzecchi partirà dalla quarta posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per traffico invece sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro viaggiando verso Bologna. Code per traffico anche sulla A23 per 6 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro si segnala una manifestazione tra gli incroci Avellino e Piano d'Ardine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
7: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
7: Corro subito nelle profumerie Naima.
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.

0: www.fileni.it.
1: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi, buon pomeriggio. Adesso torniamo al 78 per la nostra collection con gli Earth, Wind and Fire, la loro fantasy a Radio Subasio. Un invito a credere nei sogni.

Fantasy, siamo tornati al 78 con gli Earth, Wind and Fire, un loro grande successo di quel periodo, un invito proprio a credere in quello che desideriamo, nei nostri sogni, a immaginare un mondo migliore lasciandosi guidare dalla speranza, insomma un invito alla positività e all'ottimismo, che poi alla fine serve, perché nella misura in cui ci inventiamo un mondo migliore ci avviciniamo sempre di più a realizzarlo nel concreto. E per quanto riguarda le vostre canzoni preferite, insomma quelle che vorreste sentire in diretta, io vi ricordo ancora una volta che tramite la nostra app, che è gratuita e ovviamente da scaricare su smartphone, sul vostro telefono, potete fare tutte le vostre richieste, perché ci sono i form contenuti, quindi le richieste per il 3 per te, per un'ora d'amore, per il jukebox, e poi con quella ci ascoltate in streaming ovunque voi siate, magari anche in giro questo weekend, quindi teneteci sempre con voi, e se non l'avete ancora fatto scaricatela, mi raccomando. E adesso arriva Gaia, Radio Subasio con Bossa Nostra.

Abbiamo appena ascoltato Eros Ramazzotti con Cose della vita, Can't Stop Thinking of You, e insieme alla mitica Tina Turner, una tigre insomma del palcoscenico, insomma bellissimo questo pezzo. È un pezzo che celebra tutte quelle emozioni che inevitabilmente ci cambiano, e dalle complessità dei sentimenti passiamo a quelle che viviamo con noi stessi un po' così da soli, perché arriva Dito nella piaga con Miss Italia, l'ultima uscita, è un brano che gioca con il mito della perfezione per raccontare a volte anche un po' di insicurezze, no? Insicurezze legate all'immagine, al bisogno di sentirsi accettati per quello che siamo davvero, senza voler essere sempre perfetti in assoluto.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con Parlami d'amore, Saif porta nei sentimenti il suo stile diretto e contemporaneo. Una canzone che racconta quanto sia difficile parlare davvero di amore, soprattutto quando entrano in gioco fragilità e cose rimaste in

I nostri pensieri e anche un po' nei nostri sogni passiamo alla solitudine che può esistere anche in due, perché arriva Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il racconto di una distanza emotiva che può diventare enorme quando si è ancora vicini. Che vuoto.

voce di Ron, Radio Subasio, con Un momento anche per te. E adesso arriva Anotra con 54 Ultra, Talk to You, parlare a te.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Numero massimo di stranieri per classe e divieto di burka nelle scuole sono i principali contenuti di un provvedimento a breve in CDM annunciato da Giorgia Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Non esiste che a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani, dice la Premier. Alta tensione in Medio Oriente, Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation. Diramato un messaggio di allerta rilanciato dalle ambasciate in Israele, Arabia Saudita e altri paesi nella regione. Trump rientra in anticipo a Washington da Camp David. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Oltre 1600 ordigni lanciati da Kiev. Ci sono 2 morti in Russia. A Mosca in fiamme una raffineria, distrutto un grande hub logistico. Zelensky: abbiamo usato anche missili balistici e da crociera. Raid russi su Kiev e Odessa con 5 vittime. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la pace sospende le rivalità, così Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: i disegni di Dio sono infinitamente più umani di quanto noi possiamo concepire, abbandoniamo le nostre vite distorte. Ad Alba nel Cuneese un 35enne spara e uccide un ladro nel cortile di casa. È accaduto nella notte. L'uomo ha sorpreso 4 o 5 persone nella sua proprietà e ha aperto il fuoco per poi chiamare i soccorsi. Ora è indagato per omicidio, la vittima un 25enne dell'est Europa. Calcio: dopo il 2-2 tra Roma e Inter e il 2-0 della Lazio in casa del Venezia, oggi si chiude la quinta giornata di Serie A. Alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un'importante manifestazione sportiva tra il nodo di Napoli Centro direzionale e bivio per la A3 in direzione del capoluogo campano. Per un veicolo in avaria, rallentamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Arenella e Camaldoli verso Pozzuoli. Infine, sulla statale 145 Sorrentina si segnala una corsia chiusa per una manifestazione tra Castellammare e Vico Equense. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e super

0: La scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Una collection con Antonello Venditti e buona domenica. Siamo tornati al 79, il ritratto dolce amaro di una domenica vissuta tra solitudine, attese e anche un po' di voglia di evasione.

piazza dei tuoi sogni era Ligabue a Radio Subasio. E adesso, quali sono le vostre canzoni preferite? Quali sono le canzoni che in questo preciso istante vorreste sentire da noi in diretta? Beh, allora magari non le sentirete subito in questo momento, ma a partire dalle 15 le potete ascoltare tranquillamente, soprattutto se prima, ovvero adesso, ci mandate il messaggio giusto. Un messaggio con il titolo della canzone da voi scelta e il vostro nome. Perché lo sapete, il jukebox è dedicato proprio a voi, a tutto quello che voi amate di più in termini di musica. Dunque, cosa dovete fare adesso? Scegliere innanzitutto la Subasio Collection della prossima ora, quella che aprirà il jukebox. Scegliete una bellissima canzone del passato, italiana o internazionale, e mandateci il titolo al 348 075 80 60 in una nota vocale. E adesso Levante, sei tu.

Era il mitico Vasco Rossi a Radio Subasio con Come stai? Adesso arriva l'ultima uscita di Annalisa insieme a Madame Amica.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray CIF. E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Un sentimento vissuto lontano dagli occhi degli altri e il desiderio di poter finalmente uscire allo scoperto trasformando una fuga in una storia da vivere davvero. È Sal da Vinci, Radio Subasio con la sua Fuga d'amore.

0: Abbiamo appena ascoltato i Bon Jovi con Always, una canzone che fu un grandissimo successo in quel periodo, negli anni 90, una dichiarazione d'amore struggente, dove una storia è finita ma il sentimento sembra comunque destinato a restare per sempre, a restare nel tempo, così indelebile. E da un amore che sopravvive alla fine, passiamo a quello a cui siamo pronti a dare ogni cosa in questo momento, perché arriva Ultimo con Tutto, la sua ultima uscita, un brano sul desiderio di amare senza riserve, mettendosi in gioco fino in fondo, mettendo in gioco se stessi.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Repetto insieme a Max Pezzali, gli 883, e siamo tornati al 1997 con la dura legge del gol. Ma torniamo subito al presente di questo pomeriggio, perché vi devo lasciare un reminder importante nell'etere, ovvero sia vi devo ricordare che tra poco inizia il jukebox. Alle 15 i tempi stringono e adesso tocca a voi. Dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora a partire da adesso, quindi via con i messaggi 348 075 80 60. Titolo della canzone e il vostro nome. Vi aspettiamo. Ora arriva Peggy Gou con Haira Star, Woman.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dalla festa di gioventù nazionale Meloni annuncia presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka nelle scuole. E per i genitori degli alunni con problemi di inserimento, dice la Premier, in arrivo corsi di italiano obbligatori. Da Pontida Salvini annuncia domani il Consiglio federale della Lega per convocare un congresso straordinario a ottobre. Chiederò se ho ancora la fiducia e il consenso. Negli ultimi mesi ha preso forza un fronte interno che chiede un cambio al vertice del partito, parte la corsa alla successione. Massima allerta in Medio Oriente, gli Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation. Trump rientra in anticipo a Washington da Camp David. L'Iran accusa la Casa Bianca avrebbe già deciso un nuovo attacco contro di noi. Nei raid su Mosca abbiamo usato anche missili balistici e da crociera, così Zelensky dopo gli ultimi attacchi. Oltre 1600 gli ordigni lanciati dagli ucraini. Nella capitale russa incendiata una raffineria e distrutto un grande hub logistico. La risposta arriva su Kiev e Odessa, 5 vittime. Ha aperto il fuoco nel cortile di casa sua ad Alba il 35enne che nella notte ha ucciso un rapinatore di 25 anni originario dell'Europa dell'Est. Stando a quanto ricostruito, un gruppo di 4-5 persone si sarebbe introdotto nella proprietà dell'uomo. Ora è indagato per omicidio. Calcio per la quinta giornata di Serie A. Finisce 1-1 Fiorentina-Napoli. Ora al via Parma-Genoa e Frosinone-Como. Poi alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20:45 Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: il 40% di sconto da Burger King a Poke House nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ma che pelle stupenda!
7: Merito di Shiseido.
6: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
7: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
7: Corro subito nelle profumerie Naima.
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Le 15:02, domenica pomeriggio 20 settembre. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia anche oggi un nuovo appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio. Lo sapete, questa è un'ora tutta dedicata a voi e alle vostre canzoni preferite, che potete scegliere e richiedere con un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Spazio alle vostre voci, ai vostri messaggi, alle vostre dediche. Potete farlo anche attraverso l'app di Radio Subasio. Vi invito sempre a scaricarla perché è gratuita e vi dà la possibilità di diventare protagonisti. Iniziamo come sempre questa ora, come tutte le altre, con una collection. Sentiamo allora chi l'ha scelta e come inizia il jukebox di Radio Subasio. Andiamo!
10: Subasio Collection. Ciao, sono Anastasia e chiamo da Cervia. Mi fareste ascoltare per favore You dei Ten Sharp? Oggi è il mio ultimo giorno di stagione qui al mare e poi si torna a casa.
11: It's

Ben Sharp con You, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Come avete capito, se avete ascoltato il messaggio che ha lanciato questo brano, c'è sempre un buon motivo per richiedere, scegliere o dedicare una canzone. Vale anche la fine della stagione estiva, lavorativa in questo caso, e questo è quello che è arrivato al 348 075 80 60. Tra le tante cose, anche i vostri saluti. C'è Michele da Vado Ligure all'ascolto, e poi ancora Gabriele di rientro a casa dopo una giornata in montagna, e ancora Daniela, Gianluca, Giro ad Ascoli Piceno, tanta roba dai, e ancora Serena da Torino invece vorrei ascoltare i Pinguini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa lo siento.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Gianna Nannini, meravigliosa creatura su Radio Subasio, l'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare intanto chi sta rientrando a casa dopo un weekend in Puglia, direzione Milano per Rossella, all'ascolto insieme al marito, le dice di decelerare quando guida lei. Ma no, ma vai sereno, vai tranquillo. Valentina da Monte San Vito, poi ancora Sabrina da Ravenna, anche lei all'ascolto. Di rientro a Milano invece anche Alessia, buon viaggio a voi, massima prudenza a voi che siete alla guida. Gabriele e Benedetta, anche loro in viaggio verso Viareggio. Cristina invece dalla provincia di Roma, giornata di lavoro. Ecco, a te arriva il brano di Noemi, tu cosa fai questa sera?

Giorgia e con la mia famiglia sono in viaggio verso il Trentino. Io e la piccola Stella vorremmo dedicare We Found Love di Rihanna a Babbo Lorenzo. Ciao!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Lo so che l'avete cantata tutta insieme a noi, insieme a Neck, Se io non avessi te, dal 98 su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici da Davide Bertone. 348 075 8060. A questo numero le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre canzoni preferite, naturalmente. I saluti vanno anche a Valentina, che ci sta ascoltando in questo istante attraverso la nostra app. E poi ancora Francesca, buona domenica. Da Ravenna, Sabrina, il brano che ho scelto, ci scrive, è quello degli U2, With or Without You.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Sono Rosaria e vorrei dedicare la canzone The Reason a mio marito Leo e mio figlio Damiano. E vorrei dire ad entrambi che sono la mia ragione di vita e li amo da morire.

su Radio Subasio e abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox, almeno per oggi, almeno per questo weekend. Ci sono tutte le vostre canzoni preferite, le vostre dediche, i vostri messaggi vocali di testo al 348 075 80 60. Fatemi salutare intanto Eleonora che è all'ascolto, e poi ancora Sabrina, anche lei che ci sta ascoltando, Francesco, buon fine settimana a te, Emanuela, anche lei all'ascolto in questo momento dalla nostra app. Il brano scelto invece da Michele è quello di Fulminacci e si intitola Santa Marinella.

That's True, il nostro appuntamento del jukebox di oggi, e per questo weekend siete stati tanti, tantissimi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka nelle scuole. Così Meloni dalla festa di gioventù nazionale. Poi aggiunge per i genitori degli alunni con problemi di inserimento in arrivo corsi di italiano obbligatori. L'Iran accusa gli Stati Uniti avrebbero già deciso un nuovo attacco contro di noi. Se così fosse risponderemo contro i paesi del Golfo. L'annuncio arriva mentre in Medio Oriente le forze americane sono in allarme per una possibile escalation. Trump rientra a Washington in anticipo. Zelensky rivendica nei raid su Mosca. Abbiamo usato missili balistici e da crociera. Oltre 1600 gli ordigni ucraini lanciati. Nella capitale russa in fiamme una raffineria, distrutto un grande hub logistico. La risposta arriva su Kiev e Odessa. 5 le vittime nei bombardamenti del Cremlino. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni di Dio sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Abbandoniamo le nostre vite distorte. Sparatoria nella notte ad alba. Un 35enne ha aperto il fuoco nel cortile di casa contro un gruppo di 4-5 persone entrate nella sua proprietà. Morto uno di loro, un 25enne dell'est Europa. Il responsabile è ora indagato per omicidio. Il vicino di casa ha fatto bene. Qui i ladri girano indisturbati. Calcio in Serie A. È finita 1-1 Fiorentina-Napoli. Alle 18 Juventus-Atalanta. Poi alle 20:45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. MotoGP in Austria. Vittoria per Pedro Acosta su KTM, lo spagnolo al primo trionfo in top class, secondo Jorge Martin, terzo Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km tra Fidenza e Fiorenzuola per materiali dispersi in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A9 incolonnamenti in uscita alla barriera di Como Grandate verso la Svizzera. Rallentamenti sulla A14 tra Poggio Imperiale e Termoli per un incidente in direzione Bologna. Per traffico congestionato sulla A23 un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Infine sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valleroia si segnala la chiusura del tratto tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: Un breve, luminoso cammino.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: www.eleni.it. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Le 16:04 in questo istante, continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio. Tra poco torniamo a giocare, subito la collection di Lucio Battisti, un'avventura.

Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Secrets su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. Buon weekend a tutti amici da Davide Berton. Si gioca, torniamo a giocare e ritorniamo a farlo con un appuntamento molto interessante, perché ci dà anche la possibilità di scoprire delle piccole curiosità sui personaggi. E siamo pronti a giocare, lo faremo tra poco, con cosa hanno in comune persone del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, della musica, che hanno in comune qualcosa, probabilmente non lo sanno neanche loro, e noi siamo qui pronti a fargli presente che, oh, guardate che avete queste cose in comune. Giocheremo tra poco, si gioca come sempre al 348 075 8060 con messaggini vocali, il vostro nome e la soluzione. A proposito di cose in comune, cosa hanno in comune Genova e Napoli? Alfa e Gigi D'Alessio.

2003 con Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio su Radio Subasio. Siamo pronti invece a giocare con Cosa hanno in comune. È un gioco che facciamo ogni tanto, non troppo spesso, però è veramente interessante perché potremmo scoprire delle cose di personaggi del mondo del cinema, dello sport, della televisione, della musica, dello spettacolo in generale, abbastanza curiose. Tra queste, che cosa hanno in comune due personaggi che apparentemente hanno ben poco. Se pensate di riconoscere, sapere che cosa hanno in comune queste due persone e volete venire a dircelo in onda, 348 075 8060, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione. Allora, personaggi di oggi, che cosa hanno in comune Monica Bellucci e Keanu Reeves? Così, dai, uno la mette giù così. Monica Bellucci e Keanu Reeves. Uno potrebbe partire dal colore dei capelli, ad esempio, o il segno zodiacale. Ditecelo voi, 348.

0: Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me su Radio Subasio? Amici, stiamo giocando con cosa hanno in comune due personaggi, due grandi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, Keanu Reeves e Monica Bellucci, due attori tra l'altro, quindi in comune hanno come punto di partenza proprio la professione, l'arte, la dedizione, no, al mondo del cinema e della recitazione. Non è di questo che però si parla. E che cosa hanno in comune Keanu Reeves e Monica Bellucci? Sentiamo le risposte che sono arrivate.
1: Sono Matteo da Lanciano e per me hanno in comune il nome, il Monica. Nome.
0: Monica è, però questo per Monica Bellucci, e Keanu Reeves non si chiama Monica, credo. No, non si chiama Monica, no, non è lui, non è questo il punto, no. Non è neanche, e in tanti ci state ricordando, una serie di film che gli hanno visti protagonisti, partendo da Dracula, Matrix, Reloaded. Niente di tutto questo, c'è qualcos'altro che li accomuna e basterà guardare il calendario per renderci conto di che cosa stiamo parlando. 348 075 8060 Radio Subasio.
2: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
8: Ah, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: anche Lisa su Radio Subasio. Amici, buona domenica a tutti da Davide Bertone. Abbiamo giocato con cosa hanno in comune due personaggi, Keanu Reeves e Monica Bellucci. A portarci la soluzione ci pensano Laura e Gioia, benvenute.
1: Ciao a tutti, ciao Davide, ciao.
0: Eccole qua, ciao, come state?
1: Tutto bene, grazie, bene. Domenica, quindi stiamo bene.
0: Beh dai, ci sta, da dove ci ascoltate?
1: Da Bacoli, in provincia di Napoli.
0: Ok, e di domenica, almeno per quanto vi riguarda, si lavora o niente?
1: No, fortunatamente no, oggi è domenica, non si parla lunedì.
0: Beh, che è tra poche ore, ti voglio dare questa notizia.
1: Non esatto, so se... okay. Dopo le 5 già lunedì.
0: Dopo le 5 già lunedì. Allora, Laura e Gioia, che io non so, con chi delle due sto parlando adesso? Laura o
1: con
0: Gioia?
1: Con Laura.
0: Gioia fa tipo corista nei concerti che interviene ogni tanto o...
1: Esatto, Gioia è l'autista in realtà, lei guidava e io rispondevo.
0: Ok, allora abbiamo giocato con questi due personaggi che sono Keanu Reeves e Monica Bellucci. Sono arrivate tante risposte, cosa hanno in comune? Ci hanno parlato di Matrix Reloaded, abbiamo parlato di Dracula, che sono dei film che hanno fatto insieme, li hanno visti i protagonisti. C'è un dettaglio però nella loro vita privata che li accomuna, qual è?
1: Allora, sono nati lo stesso mese, lo stesso anno,
0: signori,
1: settembre 64.
0: Signori, sì, neanche a farla apposta, brave Laura, brava Gioia. Allora, come continuerà la vostra domenica pomeriggio a Bacoli?
1: Allora, la passeremo in famiglia, stiamo raggiungendo i nostri genitori per stare un po' insieme il pomeriggio e poi
0: basta.
1: Insomma, qualche caffè, dolce e poi si torna a casa.
0: Ma poi è finita, cioè non è che c'è tanto,
1: sì.
0: È finita. Allora, vogliamo salutare qualcuno prima di andare?
1: Ah, guarda, per l'appunto salutiamo i nostri genitori e l'altra nostra sorella Floriana maggiore.
0: Ok, la salutiamo anche noi, salutiamo anche tutti i vostri
1: spettatori di Radio Subasio.
0: Che bello, Laura e Gioia, io siccome vi sento belle cariche, voi lo sapete il jingle di Radio Subasio, quello che cantano tutti?
1: Oddio, al momento
0: quello che cantano tutti e fa radio
1: Subasio.
0: Buona domenica ragazze, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Tiziano Ferro con Perverso su Radio Subasio, 16:50, amici, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Conoscete tutti Miley Cyrus, no? Cioè, la conoscete tutti. Bene, da qualche giorno, se doveste chiamarla Miley Cyrus, potrebbe non girarsi. Non perché si è arrabbiata con voi, però perché ha deciso di cambiare nome, non legalmente, ma dal punto di vista artistico. Non è più Miley Cyrus, si chiama Miley, basta. Solo Miley, una nuova era musicale, e questa è The Bass Persuades.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Avevamo parlato di...

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 17.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione fondata e condivisibile, ma trovare una soluzione tecnica è molto difficile. Domenica di convention politiche anche per Lega e 5 Stelle. Da Pontida, Salvini spiazza i militanti. A ottobre congresso straordinario per sapere se ho ancora la fiducia del partito. I pentastellati invece votano sulle armi all'Ucraina, il 91,7% della base è contraria, Conte no al riarmo. Trump preannuncia importanti novità sull'Iran, le opzioni sono annientarli, lasciarli andare in rovina o raggiungere un accordo, dice a Fox News. In Medio Oriente forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation, Teheran, Washington ha già deciso di attaccarci. Bombardamento russo a Kramatorsk, un morto e un ferito. Intanto il Cremlino, nel pieno del voto per il rinnovo della Duma, denuncia oltre 1000 cyberattacchi ai nostri sistemi elettorali. Nella notte massiccio raid ucraino in Russia, colpita Mosca, in fiamme una raffineria. Ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Così un vicino di casa del 35enne che ad alba ha sparato a un gruppo di rapinatori entrati nel suo cortile uccidendone uno. La vittima è un 25enne originario dell'est Europa. Il responsabile è indagato per omicidio. Calcio in Serie A è finita 1-1, Fiorentina-Napoli, alle 18 Juventus-Atalanta, poi alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Pedro Acosta su KTM, secondo Jorge Martin, terzo Bezzecchi. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore e nella giornata di domani, tempo nel complesso bello, appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi domani nuvole con la possibilità di isolate acquazioni temporali in Calabria e Sicilia, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece nel resto del paese, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, domani massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi ancora valori al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Le 17 e 2 minuti, domenica pomeriggio, signori, è arrivata. È oggi carica, Gloria
13: Gallo. Carichissima,
1: Gallo.
13: Carichissima, Davide Bertan, ciao amici tutti.
1: Eccoci qua, carica oggi. Com'è la domenica di oggi?
13: Oggi è lunatica.
1: Lo so, perché guarda, nel giro di 5 minuti sei arrivata, non hai salutato.
13: Ma non è vero, ti ho salutato, ma non mi hai sentito.
1: Hai sbattuto la porta contro il mio ginocchio, tra l'altro.
13: No.
1: Adesso ridiamo e scherziamo.
13: È mezz'ora che rido, comunque. Sì, io sono un po' così, lunatica, come questa domenica, tra l'altro lo cantava anche Vasco, quindi.
1: Cantava Vasco, giusto. Abbiamo una collection e torniamo a giocare, lo facciamo con la serie TV misteriosa, lo faremo tra poco. Qual
13: collection, è la collection? Non di Vasco, ma di Tears for Fears dal 1989, So in the Seats of Love.

0: Dall'89 Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love su Radio Subacosa.
1: The Seeds of Love.
0: Ah, certo, certo.
1: Napoli sarebbe così.
0: The Seeds.
1: The Seeds of Love.
0: Ah, è quello. The
1: Seeds.
0: Però non ti vedono se fai il gesto in radio.
1: Vabbè, però si dovrebbe capire.
0: Spiegarlo.
1: I semi, quello
0: intendo. Ok, no, io il titolo credo parlasse di altro.
1: Dovremmo chiedere. La napoletana sarebbe così. Vabbè.
0: È fuorviante, probabilmente come gli indizi che stiamo per dare, perché amici, si gioca con la serie TV misteriosa.
1: Vi diamo degli indizi, voi arrivate alla soluzione, chi la trova? 348-075-8060. Allora, il primo indizio è questo: il protagonista di questa serie TV misteriosa si ritrova in una situazione che non aveva assolutamente previsto.
0: Beh, che può essere la vita di tutti noi. Un lunedì mattina, così.
1: Vabbè, dai,
0: non me l'aspettavo.
1: Vado un po' più, entro un po' più nello specifico.
0: Entra.
1: Il mondo in cui si trova questo protagonista è molto diverso da quello che conosceva.
0: E anche qui basta fare un giro.
1: Potrebbe essere qualunque cosa.
0: Potrebbe essere la vita di chiunque di noi.
1: Va
0: e poi
1: bene. La tecnologia è presente in maniera piuttosto particolare.
0: Possiamo dire chi ha inventato questa serie TV?
1: Diciamolo.
0: Lo possiamo dire?
1: Perché no?
0: Che si chiama Matt.
1: Matt.
0: Con due T. Matt. È lui.
1: Matt
0: Groening.
1: Matt Groening.
0: Diamo degli indizi seri.
1: Vai.
0: Abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di futuro, abbiamo detto che c'è Matt Groening tra i creatori, gli autori di questa serie TV. Quale sarà il titolo?
1: Ditecelo voi al 348 075 8060 su Radio Sui Basi. Vi aspettiamo mentre ascoltiamo insieme Elodie con la sua Tribale dal 2022.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Subasio. Gloria, stiamo giocando con la serie TV misteriosa.
2: Sì, Davide, sì, cari amici di Radio Subasio. La serie TV misteriosa, abbiamo dato qualche indizio.
1: Sì.
2: Vediamo se qualcuno è riuscito ad indovinare.
1: Ah, le risposte sono arrivate, solo che... puntini puntini.
3: Antonella da Roma. Stranger Things. O il mondo sotto sopra, qualcosa del genere.
1: Mondo sotto sopra.
3: O il mondo di sotto.
1: Mondo di sotto. Com'è,
2: ci sta, ci sta.
1: Com'è il mondo di sotto?
2: The Upside Down sarebbe il sotto sopra. La serie effettivamente è Stranger Things, ma non è la nostra serie misteriosa del giorno. Cioè c'è della tecnologia,
1: sì,
2: perché è ambientata negli anni 80 e c'è la tecnologia di quegli anni, tipo i walkie talkie, i computer, le radio. Però direi che la tecnologia non è il fulcro della serie Stranger Things, mentre lo è nella nostra serie misteriosa,
1: e
2: quella
1: come?
2: Di oggi.
1: E poi c'è anche da dire che la serie di cui stiamo parlando è una serie animata.
2: Quindi una serie animata.
1: Cartoni animati, disegnati.
2: Eh sì. Alcuni dei personaggi più memorabili non sono umani.
1: Vero, vero, non sono umani. E alcuni passano secoli congelati, tipo. Fanno passare il tempo così. Poi ce ne sono alcuni, ad esempio, che hanno un occhio solo. Che altro possiamo dire? Facciamo una cosa, per togliere ogni dubbio, sentiamo una delle cose iconiche di questa serie TV, che è un pezzetto della sigla.
2: Vai.

0: Confusa e felice, Carmen Consoli su Radio Subasio. Gloria, io spero non sia.
1: Non è sicuramente confusa, no, perché credo la azzeccherà. Però magari è felice.
0: È felice di essere
1: Mary,
0: in onda con noi.
1: Ciao.
0: Mary, ciao Mary.
2: Ciao.
0: Eccola qua.
1: Sei felice, Mary? Dici di sì, eh?
2: Sì.
0: Vabbè,
2: molto.
0: Sulla carta, dai, sulla carta almeno va bene così. Come stai, Mary? Come va la domenica?
2: Bene, è andata bene.
0: Bene, dai, meno
1: che
0: male.
1: Che hai combinato, dici?
2: Ma niente di che, ho fatto un giro appunto per Lucca e niente di che.
0: Niente di che, una passeggiata, dai, una passeggiata in centro, un giretto per Lucca,
1: sì,
0: tranquilli.
1: Sì, una passeggiata domenicale. Consigli Lucca, io non ci sono mai stata, però se mi dici che vale la pena vado e dimmi pure che cosa devo vedere a sto punto. La cosa
2: più
1: bella di Lucca qual è?
2: Ma molto probabilmente potrebbe essere il Duomo. Sì, potrebbe essere la parte più bella di Lucca, è un po' la strada principale dove ci sono i negozi.
0: Okay. La strada principale è quella del passeggio, diciamo.
1: Sì, il corso.
2: Sì.
0: Ok.
1: Allora me lo segno.
0: Segna. Ha un nome questa strada principale, così se no si dimentica e la troviamo
2: si
0: a vita.
2: Si chiama strada Fillungo.
0: Ok, perfetto. Segna.
1: Va bene,
0: okay,
1: segnato,
0: perfetto.
1: Grazie.
0: Allora, Mary, noi abbiamo giocato con una serie TV misteriosa e abbiamo fatto anche sentire la sigla. Tu sai
2: esatto.
0: Qual è?
2: Sì, la serie TV si tratta di Futurama.
0: Signori,
1: bravissima.
0: Futurama.
1: Ma l'hai ricordata e hai capito dagli indizi perché la guardavi?
2: Sì, la guardavo quando ero più piccola.
1: Sì, perché capitava sempre in TV,
0: il
1: no?
0: Pomeriggio.
1: Capitato,
0: sì,
1: esatto,
0: sì. Un sacco di volte. Senti, Mary, noi prima di lasciarti alla tua domenica sera vorremmo chiederti: ci sono persone che vuoi salutare? Qualcuno in particolare?
2: Sì, vorrei salutare.
0: Cioè, non
2: le
0: sei
2: mie
0: obbligata,
2: due
0: però nel senso.
1: Stava salutando, lasciala fare.
2: Sì, vorrei salutare le mie due figlie, Lavinia e Ludovica.
0: Ok, le salutiamo tantissimo anche noi. Allora, Mary, grazie mille, è stato veramente bello stare al telefono con te.
1: Noi chiudiamo sempre con il jingle di Radio Subasio, allora grazie per essere stata con noi, vai, cantatelo tutto.
2: Grazie. Radio Subasio.
0: Brava Mary, buona domenica.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Rito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
1: Ah, quale?
0: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
1: Corro subito nelle profumerie Naima.
0: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Radio Subasio. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio su Basio. Allora, abbiamo giocato prima con Mary da Lucca e a tal proposito Michela da Livorno dice: vado spesso a Lucca, è una bella città, ve la consiglio. E questo potrebbe valere anche come ti porto via con me, Gloria. Potremmo essere sazi di questa cosa, no?
1: Potremmo farci portare via e farci trasportare a Lucca.
0: Sì, potrebbe essere un'idea, potremmo essere sazi per oggi. E invece no.
1: E invece no, ce ne andiamo a proposito di sazietà.
0: Sì.
1: Nella tribù Bodi in Etiopia, nella valle dell'Omo, dove praticamente ogni anno viene decretato in qualche modo il re della tribù.
0: Sì.
1: E questo viene scelto in base alla pancia.
0: Un po' il king della situazione. Un po'...
1: Cioè l'uomo con la pancia più grande,
0: sì,
1: viene considerato bello, figo.
0: E potente, sì, evidentemente, al punto da renderlo per quell'anno un po' tipo...
1: Questo perché la grandezza e la prosperità sono sinonimo in qualche modo di ricchezza e di bellezza, no? Però secondo me è nata lì la frase, quella che dice:
0: quale?
1: Omo de panza, omo de sostanza. È nata proprio...
0: E facciamolo king.
1: La valle dell'omo.
0: Ah, è nata lì, dici. C'è Jovanotti con Six P.

0: Nino Daniele, un uomo in blues su Radio Subasio, quasi in chiusura delle del nostro pomeriggio insieme, che continua però insieme a Gloria. E oggi...
1: Oggi, Davide, si parla di eredità, perché c'è una signora, sì, una ottantenne, che ha deciso di lasciare in eredità 800.000 euro al suo nipote preferito e nulla agli altri.
0: Ah, quindi non era l'unico nipote, ne aveva anche altri. Ha detto, vabbè, gli altri non mi vengono a trovare la domenica pomeriggio.
1: Esatto, non vogliono mangiare la mia lasagna.
0: Ecco, e quindi sai che c'è? Tutto ad uno.
1: Voglio chiedere agli amici di Radio Subasio.
0: Sì.
1: Lo fareste? Oppure siete d'accordo con questo tipo di scelta? L'eredità di una persona che ci lascia deve andare in parti uguali alle persone che rimangono in qualche modo?
0: Oppure,
1: ascolto le vostre.
0: Oppure, se ci sono delle preferenze, a questo punto facciamole valere.
1: Cioè?
0: Cioè, se c'è un nipote preferito, uno che si è comportato meglio degli altri, a questo punto è giusto che...
1: Secondo voi, ecco, è giusto quello che dice Davide? 348 075 8060. Vi aspetto, sono veramente curiosa.
0: Senti, tu mi vieni a trovare la domenica a pranzo?
1: No, mi dispiace, non voglio soldi
0: niente,
1: da te, Davide.
0: Niente, niente.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In realtà io sto andando, a differenza di Olly,
2: che dice non me ne vado più.
1: Che spettacolo,
2: questa
1: ragazzi.
2: Questa domenica poi, non so se ci hai fatto caso.
1: Questa domenica, Olly e Giulie, chiudiamo così il nostro weekend insieme. Grazie amici, ci risentiamo il prossimo fine settimana. Vi lascio insieme a Gloria, che sarà con voi fino alle 21. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 18. Ciao Gloria.
2: Un piacere essere stati con te, Davide, ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Trump torna a tuonare contro l'Iran. Deciderò se e quando farlo esplodere. Farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente, forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Teheran punta il dito su Washington. Hanno già deciso di attaccarci. Nel pieno del voto per il rinnovo della Duma, il Cremlino denuncia oltre 1000 cyberattacchi ai nostri sistemi elettorali. Nella notte raid incrociati, l'Ucraina colpisce Mosca, in fiamme una raffineria. Zelensky rivendica usati anche missili da crociera e balistici. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Così un vicino di casa del 35enne indagato per omicidio ad Alba dopo aver sparato a un gruppo di rapinatori entrati nel suo cortile uccidendone uno. La proprietà non era recintata, la vittima è un 25enne originario dell'Europa dell'Est. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Parma e il bivio per la A15 per un incidente in direzione Milano, ancora per un incidente sulla A14 2 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, per traffico intenso sulla A24 coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore e rallentamenti tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
18: Ah, quale?
19: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
18: Corro subito nelle profumerie Naima.
19: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

alla ballerina. Allora, parliamo di una storia che arriva da Modena e che ha fatto discutere una famiglia intera, ovvero una donna di 80 anni, una zia, ha lasciato un'eredità da circa 800.000 euro

0: 60 che oggi voglio litigare, oggi voglio mettere un po' di zizzania, un po' di pepe in questa domenica pomeriggio. Voglio sapere, magari se foste stati voi la zia, perché avreste preso una decisione così importante, magari come quella di scegliere un solo nipote per l'eredità, oppure magari voi non l'avreste mai fatto. Potrebbe essere questo il vostro pensiero al riguardo. Ripeto, il numero di Radio Subasio è il 348-075-8060. Raggiungetemi con messaggi scritti o vocali. Subito Alex Warren con Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini su Radio Subasio. Allora, una donna di 80 anni a Modena ha lasciato un'eredità da 800 milioni, neanche riesco a dirlo perché non l'ho mai visto nella mia vita, 800 mila euro, non milioni, a un solo nipote. Gli altri parenti ovviamente hanno un po' contestato il testamento, parlando di una possibile mano guidata, visto che la signora aveva dei problemi alla vista. La vicenda è finita in tribunale, le perizie però adesso hanno stabilito, insomma, che il testamento è autentico e che non ci sono elementi per pensare che la donna non fosse in grado di scrivere autonomamente. Io voglio sapere da voi, opinione popolare, come sempre Vox Populi, Radio Subasio aperta, insomma, l'opinione di tutti, e vi chiedo, se foste stati voi quella zia, perché avreste scelto di lasciare tutto a un solo nipote? Perché magari era quello più vicino, quello che vi aveva assistito, oppure semplicemente perché vi fidate più di lui e non degli altri? E se foste stati gli altri parenti, invece, avreste accettato la scelta oppure avreste avuto dei dubbi? E soprattutto, voi 800 mila euro a chi li lascereste e perché glieli lascereste? 3,

0: tuo bacio, e deve essere proprio questa la frase che ha pronunciato quel nipote trentenne di una zia ottantenne che ha lasciato solamente a lui e non agli altri nipoti l'eredità di 800.000 euro. Ho chiesto a voi cosa ne pensate, se avreste fatto la stessa cosa, se è davvero così strano voler lasciare tutta una sola persona, se foste stati voi la zia, a chi avreste lasciato i soldi? Al parente più presente, a quello che vi ha più assistito, oppure divideresti tutto in parti uguali per evitare litigi? E ancora, se foste stati gli altri nipoti esclusi, avreste accettato la decisione con fair play oppure avreste pensato qui c'è qualcosa che non torna?
1: Io e mio marito non siamo molto d'accordo su questa cosa della zia che lascia tutto a un nipote, però forse la zia si trova nella condizione che è quello più vicino e se sarà comportato meglio di tutti, quindi forse sì, dai, non eravamo molto d'accordo, ma sì. Laura e Nicola.
0: Quindi la morale della favola è che bisogna sempre comportarsi bene.
2: Salve, sono Rita da Colleferro. Io 800.000 euro li lascerei a mia mamma se potessi, ma è una cifra impossibile da raggiungere secondo me.
0: Dici magari avercele di sti problemi?
3: Se avessi 800.000 euro li lascerei alla persona che, conoscendola, sarebbe in grado di usarli in maniera giusta, ecco. Se invece tutte le persone eredi naturali sono da me reputate persone affidabili e con la testa sulle spalle, sinceramente non andrei assolutamente a prendere una decisione del genere, che mi sembra proprio poco carina nei confronti di quelli che poi non prendono una cippa.
0: Quindi,
3: ciao a tutti.
0: Insomma, per te eredità meritocratica, però con buon senso. 348-075-8060. Tu che ascolti in questo momento, che cosa ne pensi? Ti aspetto con messaggi vocali o scritti. Adesso ascoltiamo insieme Qualcosa per te di Ligabue. Eccola.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Can't
14: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: folli. Siamo partiti dalla zia che ha lasciato 800.000 euro a un solo nipote, scatenando una guerra in famiglia, e su questo sono arrivati tantissimi messaggi. Vi ho chiesto che ne pensate, Camilla da Ravenna e Daniela da Pisa dicono la stessa cosa: se quel nipote è stato l'unico ad assisterla e a starle vicino, la zia ha fatto benissimo. E poi,
1: ciao Radio Subasio, sono Monica d'Ancona. Secondo me è giusto che la zia lasci la propria eredità a chi desidera,
0: che detto in romano diventa:
2: buonasera, sono Noemi da Roma, i soldi sei sua, ci fa quello che gli pare.
0: Giustamente, non vedo errori, un ragionamento che ci sta, ma vi assicuro che c'è chi ha fatto qualcosa di molto più strano. Per esempio, in Canada un milionario una volta ha lasciato la sua fortuna in premio alla donna che avrebbe fatto più figli in 10 anni, che potrebbe essere una soluzione al ripopolamento. In Portogallo invece un nobile ha nominato eredi 44 sconosciuti scegliendoli da un elenco telefonico. Peccato essere qui in Italia. E qui in Italia invece è successo qualcosa di molto più insomma nobile, anzi di nobile in generale, cioè chi ha lasciato 10 milioni al proprio gatto randagio. Vai a capire che ci farà il gatto randagio con 10 milioni, magari li spargerà per tutti i suoi amici gattini. Ad ogni modo, sto chiedendo a voi, voglio fare in questo caso un po' una provocazione, voglio lanciarvi una provocazione. Facciamo finta che non esistono figli e non esistono parenti e che dovete scrivere un testamento un po' fuori dagli schemi. A chi o a cosa lascereste i vostri beni per fare una follia o un ultimo sgarbo in qualche modo memorabile? Ovviamente non ditemi in beneficenza, che è la cosa che faremmo tutti dal profondo del nostro cuore. Rimaniamo sul tema del gioco e della provocazione. 348 075 80 60. Strano.

0: Dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente, il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 settembre riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist dell'emonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist.

classico intramontabile di Vasco Rossi su Radio Subasio, ti prendo e ti porto via. È quello che magari qualcuno potrebbe dire di un'eredità, ti prendo e ti porto via. Siamo partiti proprio da una zia che ha lasciato 800.000 euro in eredità a suo nipote, siamo passati per i milionari che hanno regalato fortune letteralmente a degli sconosciuti, chi perché li ha trovati sull'elenco telefonico a caso, chi ha lasciato la propria fortuna di milioni al proprio gatto. E poi vi ho chiesto se doveste fare un testamento un po' pazzo, senza figli e parenti inclusi, che cosa vi inventereste? E Giacomo, che è un matematico, dice: io lascio metà dei miei risparmi a chiunque riesca a risolvere l'equazione impossibile che lascerò incisa sulla mia pietra tombale. Mamma mia, praticamente il cimitero diventa un escape room. Poi non poteva mancare il capitolo suocera. Serena da Terni dice: io lascio tutto a mia suocera, ma un'unica condizione: che si compri una casa il più possibile lontana dal cimitero dove sto, io non vorrei che mi venisse a trovare pure lì. Praticamente la paghi pur di garantirti la pace eterna. Insomma, ragazzi, tra equazioni al cimitero, i gatti milionari, le clessidre antisuocera, una cosa ci è totalmente chiara: che il denaro se ne va e poi viene, però la voglia di togliersi a volte l'ultimo sassolino dalla scatola

0: Questa la dedico ad Alessandra che sta ascoltando Radio Subasio in questo momento. Ultimo, ti va di stare bene? Adesso ascoltiamo insieme le breaking news di TGcom24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il richiamo all'ordine da parte di Crosetto, l'alta rappresentante Callas scrive una lettera ai membri dell'Unione. Servono più assetti per far fronte alla minaccia UTI, aumentare l'impegno nella missione Aspides. L'Italia si prepara a intervenire da sola se l'Europa non si muovesse. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Trump tuona contro l'Iran, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation, Teheran punta il dito su Washington, hanno già deciso di attaccarci. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica, la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Aveva deciso di dormire nella sua casa in ristrutturazione il 35enne che ad alba ha sparato, uccidendo un 25enne entrato nella proprietà con altre 3 o 4 persone. Dietro la scelta di rimanere nel cantiere, la volontà di evitare furti di materiali e attrezzi. Qui i ladri girano indisturbati, dicono i vicini. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore e nella giornata di domani, tempo nel complesso bello, appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi domani nuvole con la possibilità di isolate acquazzoni temporali in Calabria e Sicilia, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso invece nel resto del paese, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, domani massime stazionarie o un ulteriore leggero aumento, quindi ancora valori al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

al 2006, i Moda cantavano Malinconico a metà, inizia l'ora pazza di Radio Subasio con me, Gloria Gallo. In questa domenica vi chiedo di inventare in qualche modo uno studio, cioè dire secondo un recente studio, e poi finire questa ricerca con qualcosa che vada a vostro vantaggio, cioè tipo secondo un recente studio gli uomini che regalano fiori alla propria donna diventano più belli e più intelligenti, perché magari in questo momento vi piacerebbe ricevere un fiore, oppure fatela tutta vostra la frase, completatela voi secondo un recente studio e completate la frase appunto con quella cosa che vi piacerebbe succedesse in qualche modo, e quindi lo studio deve essere fondato in base a quella cosa. 348 075 80 60 vi aspetto, ovviamente studi tutti vostri, non deve essere vero, non devono essere cose provate scientificamente, devono essere provate da voi. Irama adesso con Mediterranea, vi aspetto con messaggi vocali.

0: bar. Ah, quanti ricordi, momento a Marcord con il battito animale su Radio Subasio. Momento invece in cui vogliamo inventare delle ricerche, perché stamattina ho aperto i giornali, l'ennesimo post con scritto secondo, cioè l'ennesimo testata con scritto secondo un recente studio condotto dall'Università del Massachusetts, cioè, allora ho detto basta, oggi gli studi ce li facciamo da soli a modo nostro e soprattutto in qualche modo a nostro vantaggio economico, emotivo o per questioni di gusti. Cioè al 338 075 8060 vi chiedo di mandarmi il vostro studio scientifico farlocco inventato di sana pianta, ma che se fatto girare vi farebbe insomma vivere meglio, vi cambierebbe la vita o semplicemente vi renderebbe più felici. Quindi esempio pratico, secondo uno studio recentissimo, gli uomini che regalano un mazzo di fiori alla propria compagna diventano più belli e più intelligenti, dicevo io prima, se magari questo è un momento della vita in cui vi piacerebbe ricevere dal vostro uomo una, un mazzo di fiori. Oppure sentiamo le vostre, perché state inventando anche voi e mi piace l'inventiva.
1: Ciao amici di Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Secondo un recente studio, se la gente conta fino a 10 prima di rispondere, dà tempo alle connessioni cerebrali di fare in modo di non dare risposte cretine. Buona serata, sono Valeria da Cisterna.
0: Questa però è la verità, cioè insomma non serviva lo studio, però mi piace perché giustamente dici, se la gente ci inizia a credere che questa cosa è vera e inizia veramente a crederci con tutti i loro stessi, magari inizieranno veramente a pensare fino a 10 prima di rispondere cretinate. Brava.
2: Secondo uno studio anche constatato da oltre 40 anni, gli uomini con la pancetta rendono noi donne molto più felici. Ciao Alessandra da Roma.
0: Questo perché giustamente a lei piacciono gli uomini con la pancetta e dice, io faccio credere a tutti che è vera questa cosa. Vabbè, 348 075 80 60, qual è quello studio scientifico totalmente inventato che vorreste far leggere agli altri, al vostro partner, al vostro capo, al genere umano, al vostro cugino, insomma per guadagnarci anche qualcosa, perché no? Vi aspetto con i vostri messaggi scritti o vocali, mi raccomando. Prima ascoltiamo insieme una canzone dei Colors su Radio Subasio che si intitola Karma, eccola qua per voi. Siate creativi, mi raccomando, con l'invenzione dei vostri studi scientifici farlocchi, che vi aspetto con i vostri messaggi adesso dal 2024. Music.

0: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

inventare in qualche modo uno studio scientifico che potesse venire a vostro favore o che potesse in qualche modo farvi piacere. E voi state inventando al 338 075 80 60 la vostra scienza per

0: Sono Laura da Roma. Se gli uomini, secondo gli studi scientifici, ascoltassero di più le donne, camperebbero 10 anni di più e vivrebbero sicuramente una vita migliore. Ciao, buona serata.
1: Beh, loro potrebbero dire la stessa cosa di noi, però ci sta. Magari c'è qualche uomo che vuole inventare lo stesso studio scientifico, ma al contrario. E poi arrivano tanti messaggi al 348-075-8060. Aspetto tutti i vostri. Qualcun altro scrive: se si potesse fare fichi fichi tutti i giorni, anzi scrive proprio Mike da Milano, un recente studio afferma che più si fa fichi fichi felicemente tutti i giorni, più si vive a lungo. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, però secondo me è vera questa cosa più o meno, eh. Aspetto le vostre di ricerche scientifiche inventate. Adesso c'è Francesco Gabbani con

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Uno dei capolavori di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso su Radio Subasio. E allora, i vostri studi scientifici infondati che però oggi avete inventato solo perché fondamentalmente vi andava. Vi ho chiesto di inventare uno studio scientifico che possa portare, insomma, valore alla vostra vita, che possa in qualche modo venire a vostro vantaggio. Sentiamo.
1: La prova inconfutabile, che invece è il contrario di quello che ha detto la signora, è che in generale le donne vivono di più.
0: Perché attenzione, la signora di prima ha detto che studi scientifici dicono che se l'uomo ascoltasse di più la donna vivrebbe di più. E invece lui ci dice questo, risentiamo da capo, vai.
1: La prova inconfutabile, che invece è il contrario di quello che ha detto la signora, è che in generale le donne vivono di più. E sapete perché le donne vivono di più degli uomini?
0: Perché?
1: Perché non devono prendere moglie.
0: Ora che siete cattivi oggi. Invece senti quanto amore c'è in questo studio scientifico che sentiamo subito.
2: Ciao Gloria.
0: Ciao.
2: Ciao Radio Subasio. Sono Francesco da San Romano. Secondo un recente studio,
0: sì,
2: la donna è definita una delle sette meraviglie.
0: Ah, che carino.
2: Ciao Radio Subasio, un abbraccio.
0: Cioè, ma non è l'unico, senti qua poi.
3: Ho fatto negli anni.
0: Sì.
3: Risulta che.
0: Che cosa risulta, dici?
3: La cosa più bella del mondo sono le donne. Bisognerebbe dargli un po' più ascolto. Un abbraccio grosso. Ciao Gloria. Baci.
0: Guardate che così mi fate piangere, cioè noi in qualche modo le abbiamo insultati e loro invece ci rispondono così, con un fiore. Vedi che veramente ci stanno dimostrando che valgono, questi uomini valgono, quantomeno quelli che ascoltano Radio Subasio. Questa cosa me la tengo stretta e me la tengo buona. Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per i vostri studi scientifici inventati. Il fatto che gli uomini valessero non era assolutamente messo in dubbio, nemmeno prima, però mi piace, insomma, che dimostriate sempre di più che valete, amici miei.

0: Breaking News di TGcom 24 su Radio Subasio, l'ascoltiamo insieme.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo della AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto. Così le opposizioni, dopo l'annuncio della premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, il Como interrompe 5 mesi di invincibilità, l'Ariani battuti per 2-0 dal Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda in uscita a Modena Nord per traffico intenso in entrambe le direzioni. Rallentamenti per traffico sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. Ancora per traffico incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra la fine della tangenziale e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 38 dello Stelvio code a tratti per traffico intenso tra Naturno e Tel via viaggiando verso Merano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Per caso qualcuno ricorda un film di Verdone, questa collection che sta arrivando ad aprire una nuova ora con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio? Sono gli Stadio che ci riportano indietro nel tempo con Acqua e Sapone.

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Immagina tre momenti belli, tre momenti importanti della tua vita e adesso cerca di ricordare se c'era una canzone, una melodia, un suono che ha accompagnato queste fasi. Beh, puoi sceglierle e farle tue per rivivere questi momenti su Radio Subasio con il tuo tre per te. Quel momento in cui qualcuno, qualcuna di voi sceglie le tre canzoni del proprio cuore e noi gliele facciamo ascoltare una via l'altra senza nessuna interruzione in un momento tutto vostro, quasi intimo, sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. Come fare per diventare protagonisti anche di una piccola intervista e poi della selezione delle proprie canzoni del cuore? Molto semplice, basta prenotarsi per i prossimi appuntamenti allo 075 80 60 oppure basta inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora basta entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma vediamo chi è che ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Salvatore.
2: Città:
3: Montelepre, Palermo.
4: Protagonista di un'incresciosa cronaca, Montelepre, il villaggio siciliano che tra il grido del pescivendolo e il gocciare consueto delle ore non chiederebbe che ritornare un paese senza cronaca. Ma oggi l'allarme è continuo, ogni punto delle strade diventa posto di blocco. In questa casa ha soggiornato Giuliano. Il bandito ottiene l'omertà con la tattica intimidatoria. Però le forze dell'ordine guadagnano terreno.
2: Età:
3: 39.
5: Eccoli!
2: Cosa fai nella vita?
3: Avvocato.
6: Signore della corte, io ho terminato. Vorrei aggiungere soltanto questo. Ora è rotondo. Io accuso, quindi, di mendacio e invito la corte a processarlo d'urgenza per falsa testimonianza.
2: Segno zodiacale:
3: Cancro.
2: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
3: Cantare.
7: Madonna, che figo. A Napoli ci stanno più cantanti che disoccupati.
8: Ma oggi che cosa hai portato? Cosa ci canti?
3: David Bowie, The Man Who Sold The World.
8: Fatecela sentire un po'.
9: Boom, la musica la faccio nella bocca.
2: La cosa che ti fa dare di matto?
3: Le persone scostumate.
10: Si fa quello che fa, non si fa quello che fa. I capiti che non si fa? Scostuma! Sì, sono scostumato!
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: Regalo più bello che ho ricevuto? Mia figlia!
11: Ah, allora c'hai famiglia!
12: Ma a te che cosa te ne frega?
11: No, dato sì che c'hai una figlia!
12: Ti sciacqui la bocca col sapone e fai un gargarismo di candeggina prima di nominare mia figlia, te capì?
11: Ma che ho detto niente? Non so manco come è fatta!
2: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
3: Il casatiello!
13: Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza.
3: La ricetta è praticamente un impasto di pane pizza con tutti, diciamo, dei salumi tagliati a cubetti, quindi prosciutto crudo, prosciutto cotto, metti le uova, ci metti il formaggio, ci metti il salame, un po' di pepe.
14: Questo è Napoletan Power.
2: Aereo, treno o auto?
3: Aereo.
2: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
3: Tutta la vita.
15: Ho esagerato, dici?
16: No, perché?
15: No, così.
2: Tre posti che vorresti visitare?
3: Machu Picchu, New York e la Scozia.
17: Scusi, senta, per Machu Picchu e treno... Per Machu Picchu e treno...
18: Machu Picchu dunque, vediamo un po'.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: Saluto la mia compagna Diletta, mia figlia Virginia e tutti i miei amici sia di Napoli che di Montelepre.
2: Le tre canzoni della tua vita?
3: John Lennon, Jealous Guy, Pooh, Se c'è un posto nel tuo cuore, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: mi sono piaciute particolarmente le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato senza sosta, Sora di Subasio. Un grazie lo dovete a Salvatore da Montelepre in provincia di Palermo. È stato lui a scegliere infatti le tre canzoni che abbiamo ascoltato una via l'altra senza nessuna interruzione. C'erano i Pooh con Se c'è un posto nel tuo cuore e poi John Lennon con Jealous Guy e Guns N' Roses con Sweet Child of Mine. Canzoni scelte da Salvatore per il suo 3x3, ma tutti potete diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti con la scelta delle vostre canzoni preferite, le vostre canzoni del cuore, le vostre canzoni più importanti, quelle che hanno segnato momenti della vostra vita. Basta prenotarsi per sceglierle, per partecipare ai prossimi appuntamenti, di cui il prossimo proprio domani. Serve solamente una chiamata allo 075 80 60 oppure un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora basta entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3x3. Radio Subasio.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Sapete che una volta, proprio in questo periodo dell'anno, si aveva la sensazione di ricominciare tutto da capo? Vi racconto tutto tra poco, sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, prima l'ultima di Gianna Nannini. È Meraviglioso errore, l'ascoltiamo insieme.

Paris and News, The Power of Love, questa è Radio Subasio, siete con me Gloria Gallo, lo sarete fino alle 21. A fine settembre una volta iniziamo una specie di nuovo anno, non quello del calendario ovviamente, ma quello della vita quotidiana, cioè finivano i lavori dell'estate, si rientrava dai pascoli, si cambiava ritmo e in alcune tradizioni era persino il momento dei traslochi, cioè settembre era quasi visto come un mese di passaggio, di cambiamenti, di nuovi inizi, e forse qualcosa di quel ritmo ce lo siamo portati dietro, no? Perché ancora oggi, a fine settembre, ci viene voglia di rimettere ordine, di cambiare abitudini, di iniziare qualcosa di nuovo. Solo che, invece di aspettare gennaio, potremmo approfittarne adesso, perché a volte non serve un nuovo anno per ricominciare, basta semplicemente una nuova stagione, come nelle serie TV.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

I Negramaro con Ti è mai successo? Li abbiamo ascoltati nella serata insieme, ci sono io con voi Gloria Gallo e non solo, c'è anche Ed Sheeran con Lego House, l'ascoltiamo subito.

0: la vostra compagnia anche oggi. È arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me Gloria Gallo è tutto, ciao. Radio Subasio.
1: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Shopping, corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: www.fileni.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: 21.01, eccomi qua, buona serata da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte, come sempre, sabato e la domenica, subito dal 1972, prima collection insieme. Take it easy, gli Eagles.

E con gli Eagles iniziano le tre ore insieme. Buona serata, 21.05. Io sono Francesca, come sempre nel weekend, per tre ore vi faccio compagnia. E anche questa sera abbiamo, insomma, prima di tutto c'è tanto spazio per voi, per i vostri messaggi. Siete i protagonisti assoluti di queste tre ore. E a partire da subito, perché c'è l'argomento, il tema di questa sera. E mi piace parlare di cinema, ne parlo spesso. E anche questa cosa qua probabilmente ve l'ho già fatta fare, però questa sera voglio farvela fare in un modo un pochino più partecipativo, più melodrammatico, diciamo così. Allora, si parla di film che magari non ricordiamo nemmeno bene, ma ci ricordiamo una frase, quella sì, che ci è rimasta in testa per anni. Parliamo delle frasi e delle battute più memorabili del cinema, quella battuta che basta pronunciare improvvisamente sappiamo tutti da quale film arriva, quella che abbiamo ripetuto mille volte con gli amici, magari anche nel momento sbagliato, oppure quella che abbiamo sentito talmente tante volte che ormai la incorporiamo quasi anche nei nostri discorsi quotidiani. Vogliamo sapere qual è la battuta più bella, famosa, indimenticabile del cinema secondo voi, che sia romantica, drammatica, una battuta che vi fa ridere ancora, oppure quella che, insomma, appena la ripetete vi viene da dire, da pensare al film e dire, naturalmente, insomma, questa è storia del cinema. E qui arriva la parte un po' più melodrammatica: recitatela se vi va, quindi non limitatevi a scriverci il titolo del film e anche tutta la battuta, il momento, magari la scena. Fateci sentire la vostra interpretazione, vi prego. Qual è la frase che potreste recitare così, anche che chiesta all'improvviso? Se non ve la ricordate, magari potete andare a fare anche un controllino sul web. Inizio io e, visto che sono una romanticona, non potevo non scegliere una frase d'amore. Allora, la frase che vorrei sentirmi dire almeno una volta nella vita l'ho presa dal film Orgoglio e Pregiudizio, quello però versione Joe Wright, ed è questa, quella che Mr. Darcy dice ad Elizabeth: se i vostri sentimenti fossero cambiati, devo dirvelo, mi avete stregato anima e corpo, e vi amo, vi amo, vi amo, ed ora in poi non voglio più separarmi da voi. Adesso è il vostro turno al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel vocale, naturalmente. Mentre arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Cliff, tu mi piaci tanto, 21 e 14 su Radio Subasio, buona serata da Francesca. Si parla questa sera di cinema, vi ho chiesto qual è quella frase, quella battuta cult che vi è rimasta in testa, la battuta più bella del cinema, quella che avreste quasi quasi voluto pronunciare voi almeno una volta nella vita durante una discussione epica. E allora rompiamo il ghiaccio con un primo messaggio vocale, poi pian piano nel corso dell'ora vi faccio sentire tutti, ma intanto chi c'è?
1: Buongiorno, buonasera, sono Lorenzo da Iesi. La frase che mi rappresenta, che adoro e per tutta la vita, è praticamente 100 milioni per questa gamba, il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio, o ancora meglio dallo stesso film. Ah, domani ti sposi? Sì, ma niente di
0: niente
1: serio.
0: Niente di serio. Tre uomini e una gamba. Grazie Lorenzo per averlo ricordato. Sempre, sempre divertentissimo. Continuate a scriverci al 348 075 8060. Qual è la battuta cinematografica più bella di tutti i tempi? Ma attenzione, non vogliamo solo la citazione. Recitatela e quindi metteteci la voce, l'intonazione, il pathos, se è una battuta soprattutto epica oppure romantica. 348 075 8060 e tra pochissimo continuerò con i saluti.

0: Si incomincia dalla sera, c'è anche Biagio Antonacci, 21 e 21, buona serata, buona domenica sera da Francesca, insieme fino a mezzanotte. Questa sera si parla di cinema, delle battute più belle del cinema, di quelle che quasi quasi avreste voluto dire voi almeno una volta nella vita, e stasera potete farlo qui in diretta al 348 075 8060, metteteci la voce, l'intonazione, tutta la vostra passione, il vostro pathos, e recitate per noi la frase secondo voi più bella del cinema. Sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao, sono Francesca. Per me la battuta che mi viene sempre in mente è quella di Dirty Dancing: nessuno può mettere bim in un angolo. Secondo me quella è formidabile. Un bacio a tutti, ciao.
0: E quante donne ha fatto sognare quella scena?
2: Se mi votate, ciuppino per tutti. Eccetto la qualunque. Naturalmente io sono Enzo da Rieti, con origini naturalmente calabresi.
0: Grazie Enzo, baci.
3: Tante volte avrei voluto rispondere francamente me ne fischio. Emanuela dall'autostrada A1, ciao Subasio.
0: Quanto è vero, Emanuela, come Rhett su Via col Vento, che risponde a Rossella, che insomma anche Rossella si era fatta un po' pesantuccia e quindi ha dato la risposta perfetta. Amici, continuate a condividere al 348 075 8060 la battuta più bella del cinema e metteteci la voce, recitatela per noi anche con un bel messaggio vocale. Tra pochissimo continuo con i saluti, ma intanto c'è Elisa su Radio Subasio, Kintsugi.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Black or White, Michael Jackson, questa è Radio Subasio 21:36, io sono Francesca, buona domenica sera. E voi chi siete a interpretare la battuta più bella di sempre del cinema? Vi ho chiesto di citarci quella frase cult che vi è rimasta in testa e di recitarla, quindi con pathos, con tutta l'anima. Sentiamo subito chi ci ha provato.
1: Sono Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, amico e servo fidato dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Davide, da Roma, ovviamente. Ciao, Radio Subasio.
0: Davide, al momento sei in nomination, migliore interpretazione dal gladiatore, naturalmente, beh, come non riconoscerla, insomma, meravigliosa. Vediamo chi riesce a fare meglio, continuiamo a sentire.
2: Da Paola e Mary, la frase più bella è di Dogman: più conosco gli umani, più amo i cani. Buona serata, ciao!
0: Ciao! Ciao, grazie ragazze, frase bella e verissima.
3: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Roma.
0: Ciao Laura.
3: La frase per me indimenticabile di un film, l'attimo fuggente, è Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita.
0: Che meraviglia, brividi, rendete straordinaria la vostra vita. Che emozione, da ripetere, ripetere, ripetere ancora, ripetersi. Naturalmente, grazie per aver condiviso le battute più belle del cinema secondo voi. Vi ho chiesto di farlo anche con una certa intensità, di recitarla come se fosse una battuta della vostra vita. Per il momento devo dire che è in testa Davide, mi dispiace ammetterlo, ma insomma per la corsa all'Oscar, chiamiamolo di Subasio, c'è lui. Ma fatevi avanti al 348 075 80 60, battuta cult che avreste anche voluto pronunciare voi. Ditelo con un bel messaggio vocale mentre arriva Emma su Radio Subasio. Occhi profondi.

0: profondi mai. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Niente di più, Luna Pop dal 1999, questa è Radio Subasio. Buona serata, io sono Francesca, insieme a voi fino alla mezzanotte. E chi siete voi a interpretare questa sera per noi le frasi più belle del cinema? Vi ho chiesto proprio di drammatizzarle con un certo pathos, di farvi sentire, ascoltate fino alla fine perché il finale è veramente notevole. Ma intanto partiamo, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Pina e Enzo, ritorno dalla Dispoli e la nostra frase è...
0: Sì?
2: Quando viene a Napoli, chiagnore voto, quando arriva e quando te ne vai.
0: Wow!
2: Dal film di Alessandro Siani, benvenuti a Sud. Radio Subasio!
1: Ciao!
0: Ciao, stupendi, bellissima interpretazione, bravi.
3: Radio Subasio, buonasera, Verusca da Nettuno. La battuta che ripeto non so quante volte al giorno perché faccio lavoro a contatto col pubblico all'interno di un centro commerciale, e che amarezza per ricordare il grande Antonio Fassari, che non è più con noi, nella serie I Cesaroni.
0: Grazie Verusca, baci!
4: Ciao Francesca.
0: Ciao.
4: Tra le più belle, quella di Kung Fu Panda 1, quando Po pratica la mossa del dito fucsi e dice: non ci credo che il maestro te l'ha insegnata. No, non me l'ha insegnata, l'ho immaginata.
0: Bellissima, memorabile. Lui è Daniele D'Ambertide, grazie.
5: Ehi biondo, lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima buhua. E buono al tutto il cattivo. Ciao da Francesco e c'è.
0: Francesco, sei a pari merito, credo, con Davide dal Gladiatore. Quasi quasi lo superi, perché insomma l'effetto sonoro è stato veramente notevole, e spero che tu non ti offenderai se io salverò il tuo messaggio adesso sul monitor e magari me la metterò come suoneria personalizzata. Grazie Francesco, continuate a mandarci per l'ultimo spazio che ci sarà tra pochissimo i vostri messaggi anche vocali, fateci sentire le battute più belle del cinema, fatelo con la vostra voce, una battuta indimenticabile, interpretatela con tutta l'anima, con tutto il pathos che avete, e appunto tra poco, dopo le 22, continuerò a salutarvi. Ma intanto Bruno Mars, On My Soul.

0: con Fiorella Mannoia. I treni a vapore su Radio Subasio arrivano alle 22, mancano pochi secondi. Radio Subasio.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: 22.01, si continua insieme a me Francesca Quaglietti, seconda ora vi accompagno fino alla mezzanotte e in arrivo un'altra collection dal 1986, c'è Mina con Io domani.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di assolutamente.

0: Chiaro di luna, dolcissimo Giovanotti su Radio Subasio 2210 e arriva l'ultimo spazio dedicato all'argomento di questa sera. Vi siete improvvisati attori e ci sono arrivati tantissimi messaggi e sono davvero addolorata perché non riesco a farvi sentire tutti, ma siete stati stupendi e io vi ho ascoltati, ma abbiamo dovuto fare una selezione. Vediamo le migliori interpretazioni. Vi ho chiesto di condividere con noi la battuta cult, la frase più bella da un film, e di recitarla. Sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria da Napoli. Per me la frase più bella l'ha recitata Jennifer Connelly nel film Era Sara con David Bowie, Labyrinth. Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, io ho superato la strada per questo castello, oltre la città di Goblin, per riprendere il bambino che tu hai rapito.
0: Wow.
1: La mia volontà è forte come la tua, è il mio regno, è il mio regno. Non riesco mai a ricordare questa frase. È il mio regno altrettanto grande, non è alcun potere su di me.
0: Wow, ma che intensità! Peccato, devo dire, soltanto il beep, non so di cos'era, della cintura di sicurezza, forse. Bravissima però, davvero, standing ovation. E poi chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, Edoardo dalla provincia di Teramo. Per me la frase che fa venire la pelle d'oca è sempre solo lei. La citazione di Massimo Decimo Meridio del Gladiatore. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico imperatore Marco Aurelio, padre di un bambino assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra. Ciao da Edoardo, provincia di Teramo.
0: Che voce! Luca Ward, scansate, come si potesse.
3: Ciao Radio Subasio, sì. Siamo Elisa e Luca di Arezzo.
0: Ciao!
3: E vi volevamo far sentire la miglior frase in assoluto.
4: Ehi tu, elegantone!
3: Dei mitici Bud e Terence.
0: Mitici, grazie ragazzi, baci!
5: No, fermo. Così caverò l'occhio a qualcuno. Per di più sbagli pronuncia. È Leviosa, non Leviosa. Flavia da Roma.
0: Flavia, sei stata bravissima. 13 anni scrivi di avere.
6: Ciao, sono Stefano da Roma.
0: Ciao.
6: E volevo citare la celebre frase di un'icona del cinema per noi romani, che era appunto Mario Brega nel film Bianco, Rosso e Verdone. Asignù, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Ah, signor, mi chiama nel principe, adesso mi vado a fare un'ora di sonno perché questo non è un mestiere, è una galera. Ciao ciao, buona serata a tutti.
0: Ma grazie, ma soprattutto bravissimo, ma siete stati fantastici. E ne sono arrivati tantissimi altri con interpretazioni altrettanto intense. Bravi, non saprei dare il mio premio a questo punto. Eh sì, non riesco più a sbilanciarmi. Grazie per aver condiviso le frasi più belle del cinema e per averle soprattutto interpretate con tutta questa passione al 348-075-8060. Il tema si chiude qua, ma potete continuare a utilizzare questo numero, questa volta per i vostri messaggi vocali d'amore, perché tra poco inizierà Per una d'amore, ma ricorderò come fare a partecipare proprio tra pochissimo. Intanto i pinguini, sorry, scusa, lo sento. Era una...

cielo, c'è anche Zucchero su Radio Subasio 22-23 e inizia il conto alla rovescia per un'ora d'amore che inizierà tra pochissimo l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, tutto per gli innamorati in ascolto. E allora fatevi avanti con una bella richiesta, un bel vocale romantico al 348 075 8060 in cui scegliete direttamente con la vostra voce il brano da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita. Fatelo anche aggiungendo una piccola dedica, quindi una frase che sia dolce, che nasca dal vostro cuoricino. Aggiungete naturalmente anche i vostri nomi, entrambi sono importanti. Mandateci la richiesta, il vostro vocale d'amore al 348 075 80 60. Anche adesso, subito, perché tra pochissimo si inizia e se possibile cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Intanto si continua con Tiziano Ferro, Imbranato.

Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: si inizia, parte da qua, dalle 22.32, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Per un'ora d'amore, durante il weekend, insieme a me, Francesca Guaglietti, buona serata, buona domenica amici, e insieme alle vostre richieste dolcissime che ci stanno già arrivando al 348 075 8060. A questo numero mandateci i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, lo fate con una piccola dedica e naturalmente i vostri nomi. Sentiamo la prima innamorata che ha scelto un grandissimo classico. Chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra. Vi mando questo messaggio perché vorrei tanto dedicare una canzone al mio fidanzato Paolo. Ho ferito i suoi sentimenti e quindi non ci stiamo più parlando. La canzone che vorrei dedicargli è Starman di David Bowie, perché Paolo è un chitarrista e questa è la canzone che lui ha suonato per me la prima volta che io sono andata a trovarlo nel suo negozio di musica. Spero veramente che gli arrivi tutto il mio amore. Grazie, un saluto.

Per un'ora d'amore con Subasio.

Si tu no vuelves, Miguel Bosé insieme a Shakira su Radio Subasio ad emozionarci a Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. È stata scelta Mille giorni di te di me di Claudio Baglioni da Nicoletta, che scrive questo messaggio: all'uomo della mia vita, Giorgio, ti amo, anche se non te lo dico spesso.

Subasio Collection. Ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore. Le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club. Per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Cosa hai messo nel caffè, Malika Ayane, su Radio Subasio 2252? Si continua. Altra richiesta, altro vocale al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Calogero da Fabriano. Volevo dedicare la canzone Falso Movimento di De Gregori al mio amore Carmela. Un bacio.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.

come nelle favole, Vasco Rossi su Radio Subasio ci porta alle 23:01 in questo istante. Questa è Per un'ora d'amore, io sono Francesca Guaglietti, buona serata, buona domenica, siamo insieme fino a mezzanotte con la dolcezza dei vostri messaggi, delle vostre richieste e delle vostre storie d'amore che a quest'ora arrivano sempre. Quella che sto per leggere è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it e ce l'ha scritta Lorenzo, che condivide la sua storia con Cristina. Entrambi vivono a Bologna ora e domani festeggiano il loro terzo anniversario, tanti auguri anche da noi. E ci racconta brevemente Lorenzo che il primo anno della loro storia lo hanno vissuto più in autostrada che insieme, perché per i primi 12 mesi sono state una coppia a distanza, e weekend organizzati con largo anticipo, treni all'ultimo momento, telefonate interminabili, ricorda Lorenzo. E poi durante il primo anno in cui c'è ancora più desiderio di vedersi e di conoscersi, Lorenzo ricorda anche un episodio carino in cui, anche solo per vedere Cristina per cena, anche se poi si è rivelato un largo dopo cena, è partito dopo il lavoro e ha guidato per diverse ore, e è arrivato appunto molto tardi da lei che l'aspettava sveglia. Eppure ricordano ancora quella come una delle serate più belle passate insieme. Dopo questo primo anno, insomma, sono riusciti ad avvicinare i loro lavori, hanno deciso di smettere di contare i chilometri e ora, insomma, stanno condividendo la loro quotidianità e domani appunto festeggeranno 3 anni. Tanti auguri. E Lorenzo conclude la sua email con queste parole per la sua Cristina. 3 anni fa non sapevo ancora quanta strada avremmo fatto insieme, e forse è proprio questo che mi piace di noi. Siamo partiti contando chilometri e oggi condividiamo le piccole cose di tutti i giorni. Quando penso a casa, penso a te. Buon anniversario, amore mio. In arrivo per loro Céline Dion con My Heart Will Go On.

0: E dopo Céline Dion, tutto il suo romanticismo, si continua su Radio Subasio con un'altra richiesta arrivataci al 348 075 8060. Ricordo che potete utilizzare questo numero anche per i vostri vocali d'amore, vocali romantici. Fate sentire la vostra voce e scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita, con tanto di dedica e i vostri nomi. Ma intanto si continua con un messaggio. Un semplice messaggio ce l'ha scritto Anna Chiara da Perugia, che ha scelto Alex Britti con Una su un milione, dicendo: sto con un ragazzo meraviglioso da un anno appena passato, sono felice, ci siamo conosciuti sui social, mi sono innamorata subito, per capire i nostri sentimenti ci è bastata una settimana. Terence, ti amo tantissimo.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

23:19, questa è Radio Subasio, si continua con la dolcezza di Per un'ora d'amore insieme a me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte e insieme alle vostre richieste dolcissime. Si continua con un'altra che arriva da Zurigo, da un nostro fedelissimo Francesco che scrive: vorrei dedicare ad Anna Rita, l'amore della mia vita, la canzone di Fabrizio Moro, Portami via, dicendole a te che sei la ragione per cui esisto.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
6: Si continua con Per un'ora d'amore su Radio Subasio, 23 passate da 35 minuti in questo momento, ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta, in arrivo c'è Alicia Keys ed Usher con If I Ain't Got You, scelta da Samantha per Gabriele di Macerata con queste parole: ti amo come sempre, anzi di più.

Stasera che sera e Mattia Bazzar ci portano alla fine di Per un'ora d'amore. Siamo arrivati all'ultima richiesta, sempre attraverso WhatsApp, un altro messaggio. Ci scrive Alessandra, che è in viaggio in questo momento. Stiamo rientrando da Ponza e siamo diretti a Prato. Splendida vacanza, i bagni di settembre sono fantastici, vero? E scrive: dedico a mio marito Bartolomeo Can't Help Falling in Love di Elvis Presley.

Con la meravigliosa Giudizio Universali si conclude Per un'ora d'amore di questa sera, quando mancano pochi minuti alle 24, 7 minuti in realtà questa sera. E come sempre faccio il mio solito riassuntino prima di darvi la buonanotte. Per un'ora d'amore c'è ogni sera, da lunedì alla domenica, 22:30-24.

chi non è stato accontentato magari per motivi di spazio questa sera potrà riprovare domani e con i suoi messaggi anche vocali, come avete sentito, al 348 075 8060. C'è un'altra bella possibilità per prenotarvi: farlo attraverso l'app di Radio Subasio. Facile facile, basta compilare i form che trovate nella sezione per un'ora d'amore ed è scaricabile dal web gratuitamente. Potete partecipare a tantissimi appuntamenti nell'arco della giornata con Radio Subasio. Ultima cosa, davvero molto poetica, se vi sentite particolarmente ispirati, condividete con noi la vostra storia d'amore, prendetevi il vostro tempo e raccontatela all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, io Francesca Quaglietti mi fermo qua e non vi do appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica, perché sarò in ferie, quindi ci risentiamo tra due settimane e vi aspetto. Vi do la buonanotte con questo ultimo classico d'amore che chiude per una d'amore. Franco Battiato, La stagione dell'amore. Ecco, naturalmente, quale brano più adatto. E concludo anche con quest'ultimo pensiero della notte di Rabindranath Tagore. È sera ed è tempo che i fiori chiudano le loro corolle. Lascia che mi sieda al tuo fianco e comanda alle mie labbra di fare ciò che si può fare in silenzio nella debole luce delle stelle.

0: La scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: su puntofileni.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3x3. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio.